What you like.

0: Blaze featuring Barbara Tucker. Un saluto al tavolo. Ciao a tutti. Era Most Precious Love, un classico house del 2004.
1: Pensa a te.
0: Sono passati
1: almeno 20 anni.
0: Di più.
2: 22.
0: 3 punti per Sean. Sì, più preciso, eh. 2004, 2026, sì, più preciso.
1: È vero, 21 anni, è vero.
0: No, 22. Ciao, sono Albertino.
1: È su qua.
0: Ma quante volte l'avrò detto? Io non lo so. È il mio lavoro, sono un lavoratore. Lavoratore. E grazie a Dio il 1° maggio arriva di venerdì. Thank God, it's Friday. Thank God it's Friday. E come abbiamo anticipato ieri, anche oggi, nonostante sia la festa dei lavoratori, noi garantiamo la nostra presenza dalle 5 alle 7 qui su M2O, anche di venerdì 1° maggio. Ma con grande onestà devo dichiarare che questa puntata è registrata. Perché noi siamo lavoratori, ma fino a un certo punto. Quindi un saluto a tutti i lavoratori.
3: Lavoratori!
1: Non mi sembra,
0: no,
1: non mi sembra,
0: vabbè,
1: un bel modo per iniziare questa puntata.
0: No,
1: visto,
0: ma cioè, voglio dire, celebra. Anche noi siamo lavoratori, a ma, modo nostro,
1: insomma,
0: no? Quindi è la pernacchia per tutti, e per tutti noi. Però mi piace.
1: È una citazione storica questa.
0: Sì, Alberto Sordi, ma che bella. Dai, risentiamola un attimo.
3: Lavoratori!
1: È stupendo.
0: Ma Mario?
1: Qua Alberto, mi hai fatto già ridere.
0: Tu sei lavoratore?
1: Di brutto.
0: Di brutto. Di brutto, sei registrato. Non sei neanche in diretta oggi.
1: Ma noi siamo
0: registrati. Ti devi vergognare.
1: Siamo registrati veramente.
0: È per colpa tua, tra l'altro.
1: Tra l'altro per colpa mia.
0: Alle Lippi.
4: Chissà se i nostri ascoltatori e ascoltatrici riusciranno a capire quando abbiamo registrato questa puntata. Se di mattina, di pomeriggio, di sera, una settimana fa, un mese fa, ieri, stamattina.
0: Chi può dirlo? CPD.
4: Chissà.
1: Un mese fa no, dai.
4: Ma chissà.
0: Perché devi fare queste domande e complicare sempre l'esistenza dell'umanità, Alle Lippi? Già sei in via briscola, cioè, già sei precario.
1: No, cioè, noi abbiamo fatto 35 anni di registrazione.
0: Ma voglia, non abbiamo mai dichiarate. Oggi volevamo essere onesti.
4: È stata aperta un'indagine.
0: Vabbè. Shorty.
2: Ciao Aldo, ciao ragazzi.
0: Io e te dobbiamo registrare.
2: Stiamo registrando, infatti.
0: Stiamo registrando.
2: Sì.
0: Benissimo. Ma la Ginger ha sempre la sigla, quella di Silvia Salis?
2: Certo.

0: Buon pomeriggio!
1: Non ti riconosco più, guarda.
0: Però fammi venire qua alle due di notte per registrare veramente.
1: Perché l'hai
0: io
1: detto?
0: Io sonno.
1: Vabbè, sono orari da DJ questi, eh. Anche se ormai, voglio dire, le feste si sono spostate. Noi abbiamo combinato tutto quel casino alla domenica mattina perché non volevamo più andare a letto tardi la sera, mica per altro.
0: Ah, ecco.
1: Ma mi sa che non eravamo gli unici, eh?
2: No, no, no. Dai! Vai! Vai, vai!
1: Vai dove?
2: Vai! Vai!
1: Vai dove?
2: Vai!
1: Ah, inteso, senso lato.
2: Sì, sì.
1: Bene, nella puntata di oggi, registrata perché è il primo maggio, un saluto a tutti coloro che stanno veramente lavorando anche il primo maggio, perché sono tante le persone che non possono esimersi, anche se in teoria, vabbè, no, cosa dice il regolamento?
3: Oggi dovrebbero non lavorare perché insomma,
1: però qualcuno lavora.
3: D'altronde alcuni posti di lavoro, ma soprattutto quelli al pubblico, anche bisogna lavorare. Ristoranti, bar, pizzerie,
1: concerti, no?
3: Ospedali, chi fa dei lavori naturalmente da cui non può esimersi deve assolutamente farlo.
1: Quindi va a loro il nostro più caloroso e affettuoso e cordiale saluto.
2: Che parole.
1: Ma Mario?
2: Sono qua, Alberto. Guarda, sono nulla facente oggi, sì, sono registrato.
1: Non solo oggi, comunque. Nella puntata di oggi, nonostante la registrazione, come si fa, visto che non si recupera un ascoltatore dalle precedenti puntate, Ginger, no?
0: Eh sì, si fa così.
1: Dal Play With Us. Sì. O è truccato?
0: No, no, no, assolutamente.
1: Allora, sarà un Play With Us onesto?
2: Sì.
0: Sì.
1: E

0: l'abbiamo preso dalla, da ieri.
1: Dall'archivio.
0: Dall'archivio, certo.
1: E gli regaleremo t-shirt, cappellino, portapasse, stickers, i gadgets di M2O, i Play With Us, 342-6543-210.

0: di D.O.D. Vi è piaciuto?
1: Bello.
0: Addio, che bella. Closure, che poi vuol dire chiusura, giusto?
2: Sì. Vuol dire esattamente chiusura.
0: E vabbè, ma oggi
3: oggi come di da staccalico.
0: Oggi è chiusura.
2: Ecco, chiusura.
0: Di che
2: oggi
0: cosa?
2: Oggi siamo chiusi, essendo registrati siamo chiusi.
0: Sì, ma no, non siamo chiusi, siamo aperti, no, ma siamo registrati.
2: Siamo chiusi al pubblico.
3: Sì.
0: Chi è?
3: No, ma non ci siamo.
0: Con chi
3: è
0: sei?
3: Il centralino giù il piede del... sotto?
0: Sì.
3: La portineria dice che c'è uno.
0: Sì.
3: Che oggi è venerdì, ma noi non ci siamo.
0: Ma oggi non è venerdì.
3: Oggi non è venerdì.
0: Per noi è venerdì. Ma, sì. Vabbè, dai, non importa. Quindi oggi è il 1° maggio.
1: Sì.
0: Vogliamo riassumere chi è?
4: 1° maggio, questo coraggio io ti
0: amo. Quindi si ama oggi.
1: Sì.
0: Ah, questa citazione non me la ricordavo. Shorty, tre punti.
1: Aspettavo tutto l'anno per usarla.
0: Era dell'anno scorso.
1: Sì,
0: che
1: ogni anno il 1° maggio la tiro fuori.
0: Dai, veramente. Io non associo il 1° maggio a Umberto Tozzi.
1: No, però quel pezzo della canzone mi era rimasto impresso.
0: Ma pensa, pensa. Festa dei lavoratori, che è stata... Quando è stata...
2: Il 1° maggio 1890, quando migliaia di operai scesero in strada per chiedere condizioni di lavoro migliori, trovando però la feroce opposizione delle istituzioni. Per ricordare quella lotta operaia di quegli anni, ogni anno il 1° maggio dal 1890 in molti paesi d'Europa, non in tutti, non in tutto il mondo, si festeggia.

0: rifiuti, ovvero gli operatori ecologici che in mezzo al traffico urbano purtroppo spesso hanno dei, possono incappare in brutti incidenti.
1: Ma quindi scusa, Alberto, quindi il DJ non è pericoloso?
2: No, no, Mario, non, è, non siamo nei primi dieci.
0: No, zero.
2: Quindi, quindi è a queste categorie che va il nostro saluto e un abbraccio virtuale.
0: Le condizioni. Diciamo.

0: Bravi questi coreani del sud, mica sanno fare solo i telefonini e le auto, si sono evoluti tantissimo anche, no, bisogna, adesso a parte gli scherzi, comunque sto brano è, diciamo, ha uno standard qualitativo altissimo. Poteva essere una canzone di Justin Bieber tranquillamente,
1: prodotto tra gli altri da Diplo,
0: ma si sente che è un'ottima produzione.
1: Molto.
0: Si chiama Swam, i sud coreani BTS qui in questo venerdì 1 maggio su M2O.

0: Alcune delle canzoni che compongono la tracklist della colonna sonora di Trainspotting, famosa quanto il film, in grado di collezionare dischi d'oro e di platino. Nel 1997 viene pubblicato un secondo volume. Include brani non inseriti nel primo album nonostante fossero nel film, alcuni di quelli scartati oppure utilizzati durante le varie fasi della produzione, anche solo come ispirazione. Tra le canzoni non incluse nel primo volume, nonostante fossero nel film, c'è un disco uscito nel 1994. Think About The Way, di ICMC. ICMC è Ian Campbell, artista inglese di Nottingham. Durante gli anni del liceo, le iniziali del suo nome e del suo cognome diventano il suo nome d'arte.
1: Hello, this is ICMC.
0: Dopo aver lasciato la scuola a metà anni 80, Campbell si unisce ad un gruppo di breakdancer con i quali arriva anche in Italia. È qui che nel 1989 incontra la persona che gli cambia la vita, Roberto Zanetti, direttore artistico della mitica etichetta DVA. Conosciuto sia come cantante con lo pseudonimo di Savage, sia come produttore con l'alias Robix. Dall'incontro tra ICMC e Zanetti nascono una serie di singoli in cui il rap dell'inglese incontra la dance italiana. Il 1994 è l'anno della svolta. In primavera esce Think About The Way. La voce femminile è di Alessia Aquilani, una giovane cantante che farà strada come Alexia. Come spesso accade nei progetti dance anni 90, Alexia presta soltanto la voce, non comparendo nel video ufficiale, ma soltanto in qualche esibizione live. Think About The Way di ICMC è un grande successo in Europa. Entra nella top 20 in Italia, Belgio, Paesi Bassi, Danimarca, Francia, Germania, Spagna, Svizzera e Svezia. Appare nella DJ Parade il 9 aprile 1994 e ci rimane fino al 30 luglio, dopo aver trascorso due settimane al numero 1, tra maggio e giugno.
2: And the heads keep on moving.
3: È vero. Su Radio DJ stiamo ripercorrendo tutto il 1994, l'anno danzante, diciamo. Stiamo riascoltando tutte le canzoni che hanno occupato la prima posizione, anche qualcuna che non c'è mai arrivata al numero uno, ma che è stata nello spazio più importante, cioè quello che noi chiamiamo lo spazio riempipista, per diverse settimane. Questa canzone è arrivata al numero uno nella terza settimana di maggio ed è rimasta al numero uno per due settimane. Era il nostro amico ICMC con Think About The Way. Bon diggy diggy bon.
0: Mai dopo essere stata inclusa nella colonna sonora del film Trainspotting nel 1996, che la canzone esplode definitivamente a livello mondiale, rientrando in classifica anche nel Regno Unito. Alexia diventa quella della canzone di Trainspotting, citazione che aiuta la cantante spezzina ad accelerare una brillante carriera, iniziata con Me and You nel 1995 e che la porterà fino alla vittoria del Festival di Sanremo nel 2003

0: sottolineare che questa canzone di Lady Gaga si intitola Abracadabra, ma non è l'unica canzone della storia a chiamarsi così. C'era un'altra Abracadabra molto bella, cantata da...
1: Steve Miliband!
0: Chi l'ha detto? Mario?
1: Io, l'ho detto io.
0: 3 punti per Fargetta. Vogliamo sentirne un pezzettino di Abracadabra della Steve Miller Band? Probabilmente le nuove generazioni stanno pensando: ma questa è quella di Eminem? No, Eminem ha usato questa, l'originale della Steve Miller Band.

0: It's That Time, era Marlon Hofstadt, uno con un nome impronunciabile, la versione di Fisher, più facile Fisher, dai. Fisher che l'ha rimixata, era It's That Time, a me mi ricorda gli Older Brothers, quel mondo là, quelle canzoni un po' anni 90 che mettevamo noi, Mario, cosa dici?
1: Sì, sì. Sì, quasi sì. Quasi forse è il modo di rappare, cantare.
0: Sì, è quel mondo là, è quel mondo là. Fisher, che tradotto in italiano significa
2: pescatore.
0: Tre punti per Shorty. Che è un mestiere pericoloso. Abbiamo detto la pesca.
3: La pesca in alto mare tra gli sport. Scusate.
0: Stiamo parlando
3: di lavori pericolosi.
0: Stiamo parlando di lavori in generale. Abbiamo fatto prima un elenco di lavori pericolosi. E comunque non ci dimentichiamo che in questa puntata del 1 maggio noi siamo registrati. Perché come lavoratori siamo.
3: Siamo?
0: Cosa siamo? Per il regolamento non dobbiamo essere fisicamente in radio.
3: Vero.
0: Perché siamo, nonostante tutto, anche se quando arriviamo in radio poi ci dicono...
4: Lavoratori!
0: Ci trattano un po' così, però comunque è un lavoro questo, non sembra. Allora, Fisher, pescatori. Quindi pescatori... Oggi ci saranno delle sagre in giro nel weekend, o no?
1: Mi sa che ce ne sono sempre di sagre.
0: Ci sono sempre o particolarmente in questo
3: periodo? Particolarmente, poi questo è il ponte del 1 maggio, è un ponte molto famoso per le gite fuori porta, soprattutto per le sagre. Ne ve ne dico alcune?
0: No, non ci interessa.
3: Pescate al volo?
0: No, guarda, non ci interessa.
5: Fuori onda.
0: Cosa facciamo? Gliele facciamo dire che...
3: Ma due proprio.
0: Ginger!
6: Sì, due, cosa, dai.
0: Cosa facciamo? Che è arrivato col foglietto, dai, posso dire le sagre.
6: Sì,
0: ma
6: va bene.
0: Ma interessante.
6: Veloce, però, non asciugare,
5: In onda.
0: Ma Ale, ma volentieri, ma hai delle sagre da
6: raccontare? Interessante.
3: Ma certamente. Sagra del fritto di Ascoli Piceno continua fino a domenica 3 maggio. L'ormai tradizionale appuntamento annuo con le pralibatezze a base di frittura da gustare all'interno del palafritto.
0: Il palafritto, ma quindi ci sono anche le cose, le olive ascolane.
3: Penso proprio
0: così.
3: Mamma
0: mia, che buone.
3: Ci spostiamo a Cuneo per la sagra
0: A Cuba io.
3: Ci spostiamo, chissà che... A Cuneo per la sagra del gorgonzola, no? Dedicata a uno dei prodotti tipici del territorio. Dove scoprire prelibatezze, il prelibato formaggio per partecipare alla gustosissima sagra che anima il centro.
0: Un po' pesante,
3: del Gorgo.
0: Ti piace il gorgonzola?
1: Sì, ma non troppo.
0: È un po'
3: ci
0: forte.
3: Spostiamo di poco, andiamo nel capoluogo di regione Torino, dove vi propongo la sagra delle rane di San Ponzo.
0: Io non ho mai mangiato le rane.
6: Per assaggiare.
1: No. Forse una volta non erano male.
3: Andiamo verso Ravenna, Brisighella, sagra del carciofo moretto.
0: Buono.
3: Particolarità
0: il carciofo
3: della
0: moretto.
3: Zona.
1: Quello sì.
0: Ma non siamo fuori.

0: Non male,
1: pensa che io non facevo gol usando i piedi.
0: Non è male, è avvantaggiato con la proboscide, no? Può anticipare i difensori,
2: Dici?
0: È lunga.
2: Sì.
1: Ma porta vuota o c'è la squadra?
0: Guarda,
3: però non può farla rovesciata, di sicuro.
1: No. Poi non si muove velocemente l'elefantino.
3: Esatto.
1: Comunque è un avversario che è a te affrontabile.
0: Ma l'importante è fare gol.
3: Non è come Dembélé, ecco, diciamo.
1: No. Austria, pasticceria lancia la torta del silenzio.
3: E com'è?
1: È per alle lipi questa. Se la mangi senza parlare per 10 minuti ricevi uno sconto del 50%. Compriamogliela.
0: Non potrei farcela.
1: Perù, un'alpaca scappa dal recinto e si infila in un autobus turistico occupando il posto finestrino tra lo stupore generale.
3: Che carina.
1: Ma l'alpaca è un animale abbastanza grosso, eh?
3: È abbastanza, sì.
1: Come ha fatto a entrare... Di questo e molto altro parleremo nella puntata di oggi con il... No, non parleremo. Toscana, un nonno vince una gara di barzellette parlando da solo in rima per 3 ore consecutive, premiato con una forma di pecorino.
3: Beh, è un bel premio, eh. Il pecorino è tanta roba.
1: È buono.
3: È buonissimo.
1: 3 ore, poverino, per un pecorino. Verona si mette in guardia come un pugile durante il controllo e cerca di colpire i carabinieri del posto di blocco.
2: Mi sembra perfetto, no?
1: Beh, è il modo giusto per reagire quando ti fermano.
2: Quando ti chiedono la patente.
1: E tu? Viterbo, Mario.
3: Oh, finalmente.
1: Ma tu hai la cittadinanza onoraria.
3: Ancora me la devono dare.
1: Arriva in piazza a bordo di un fiorino rubato, scende e ruba un'altra auto e se ne va.
2: Ti risulta, ma
3: non c'è la notizia.
1: Lo conoscevi?
3: Non so nulla, giuro.
1: Puoi informarti?
3: No, no.

0: permetto, abbiamo lavorato due volte allora.
1: Giovedì?
0: Sì.
2: doppio turno di giovedì.
0: Sì. In effetti. Sì.
1: Ok. Quindi... Vabbè. Quindi è tutto alla luce del sole.
0: Va bene,
1: va bene?
0: Almeno siamo sinceri.
1: Abbiamo selezionato dall'archivio delle tantissime chiamate o messaggi che abbiamo ricevuto nelle giornate precedenti un'ascoltatrice.
0: Sì.
1: Da Monza Brianza.
0: Ah sì, pensa, vicino a me.
1: Sì. Lei è receptionist.
0: Sì.
1: Sì.
0: Ma chi?
1: La vincitrice della t-shirt, cappellino, portapasse, stickers.
0: Sì, chi?
1: Dovrà fingere che oggi sia venerdì.
0: Esatto.
1: Ma sa perfettamente che è giovedì.
0: Vediamo se ce la fa.
1: La vincitrice è
0: chi?
1: Nicoletta da Monza.
3: Nicoletta, Nicoletta da Monza. Monza, Monza Brianza.
1: Monza è una cittadina meravigliosa. Nicoletta,
4: ciao ragazzi.
1: Sai dire le bugie?
4: No. Ci provo, se volete, per voi questo è altro.
1: Cosa vuoi dire? Che oggi è giovedì, che sembra venerdì? Inventati qualcosa, dai.
4: E che vuoi che mi invento? Non lo so, che sono a Palma di Maiorca, dai.
1: No, ma tu il primo maggio, che è venerdì oggi, quando l'ascoltatore sta sentendo questa trasmissione, è venerdì.
4: Sì.
1: Tu dove sei?
4: Io sono... non lo so, ragazzi.
1: Ma non lavori venerdì?
4: No, fortunatamente non lavoro, il mio lavoro mi permette di stare a casa alle feste il weekend.
0: Ma scusa Alberto, fa prima dire dov'è adesso.
1: Adesso invece dove sei in questo momento?
4: Mi stavo recando al lavoro.
1: Mi stavo recando, è un linguaggio,
4: sì,
1: un po' da verbale dei carabinieri, attenzione.
4: Esatto, il mio compagno è polizia locale.
1: Vedi, no. Incredibile. Mi sto recando sul posto, quando ti chiama,
4: esatto.
1: quando ti scrive i messaggi lui.
4: Sì, io vi adoro, questo vi voglio dire, vi amo, vi adoro, vi seguo.
1: Ma tu sei sulla volante 1 o volante 2 in questo momento?
4: 1 ovviamente.
1: Grazie Nicoletta, noi non ti conosciamo ma pensiamo di amarti anche noi a questo punto.
4: Sì. Grazie,
1: sì.
4: Voglio solo dire una cosa ragazzi, se me lo permettete.
1: Prego.
4: Al volo e poi vi lascio, cioè mi lasciate, ci lasciamo come volete voi. Sono una mamma caregiver di una bambina di 5 anni autistica.
1: Ah.
4: E voglio dare un abbraccio a tutti i genitori che stanno ricevendo una diagnosi, che l'hanno ricevuta, e dire che non è la fine.
1: Ma certo,
5: brava,
1: ma no,
5: brava,
1: ma stai scherzando.
4: Non è la fine, ragazzi.
1: Tra l'altro ti posso dire una cosa, tra di noi c'è Shorty che è socialmente impegnato e spesso aiuta i ragazzi autistici,
5: certo,
1: vero?
5: Sì, esatto.
1: Iniziative.
4: E lo ringrazio di cuore,
1: sì,
4: lo
1: sì.
4: ringrazio di cuore.
1: E noi ti lo diciamo qui pubblicamente, ci rendiamo disponibili nel caso tu avessi bisogno, non
5: bravo,
1: so di cosa,
5: bravo,
1: però
5: bravo,
1: se
5: bravo.
1: Possiamo aiutarti. Chi ha questo
4: allora,
1: tipo
4: grazie
1: di...
4: Allora, grazie a Dio è una rete familiare che fa paura, quindi
1: bene,
4: siamo organizzati...
1: Brava.
4: Una task force.
1: Brava.
4: Volevo aggiungere solamente se potete fare l'esperienza di andare da Pizza Out, perché
1: sì,
4: noi abbiamo
1: sì.
4: mangiato pizza e lacrime, ma ragazzi è un'esperienza che consiglio a tutti, sia chi vive l'autismo e
1: certo.
4: chi non lo vive.
1: Si trova a Monza se non
5: sì,
1: sbaglio.
5: Pizza Out.
4: A Monza, Monza,
1: sì, sì,
4: grande
1: sì.
4: Nicola
5: Campora. Mi ha detto essere buonissima.
1: Allora organizziamo
4: pizza.
1: Una pizzata
4: pizza,
1: tutti insieme da Pizza Out allora.
4: Vaga magari ragazzi,
1: grazie.
4: Sarebbe fantastico.
1: Nicoletta, un bacio a te, a tuo
4: voi.
1: Marito, al tuo bimbo e
4: bimba,
1: ti auguro
4: bimba,
1: ok. E a presto, grazie. Ciao.
4: Grazie, ciao, grazie, ciao, grazie, ciao. Grazie.

0: Bob Sinclair insieme a Kaisa, era I Can Wait, la cover di una canzone degli anni 80 dei New Shoes, l'originale. M2O alla radio, dopo aver premiato la simpaticissima Nicoletta da Monza, la puntata va verso il termine fino alle 19, venerdì 1 maggio. La canzone di prima diceva Hacker Wait, infatti parliamo di hacker. No, non...
1: I can't wait.
0: Era uno scherzo, Mario.
1: Sì, l'ho capito.
0: Era
1: l'ho capito,
0: per allacciarsi all'argomento, no?
1: Hacker.
0: Non mi devi mettere i bastoni fra le ruote.
1: No!
0: No, tu mi metti i bastoni, guarda, c'hai lì un bastone.
1: Non mi...
0: C'ho qui la ruota.

0: Bastone sai già per chi è, quindi non...
1: Ci colleghiamo subito con l'ufficio informatica del gruppo Jedi da Atene. Ci sei?
2: Ce l'avrei un nome.
1: Come ti chiami?
2: Lo Hacker.
1: Che bontà.
2: Esatto. Sapete qual è la porta d'accesso privilegiata per gli hacker per entrare nelle case e rubarci tutto?
1: Qual è?
2: Gli oggetti, come gli elettrodomestici, che soprattutto quelli di nuova generazione, sono collegati a internet, la cosiddetta domotica, no? Oltre ai classici router, telecamere, tutti gli oggetti connessi in casa nostra sono quelli, anche i robot che pulisce il pavimento, possono essere porte d'accesso per gli hacker per
1: anche entrare, la friggitrice
2: anche
1: di Fargetta.
2: Però no.
0: Veramente anche quella.
1: Non lo so, lo sei tu, eh.
2: Beh, cioè, potrebbe essere oggetto di...
3: E quindi cosa fanno gli hacker? Spiega, cosa fanno?
2: Gli hacker riescono ad entrare dentro il sistema Wi-Fi che gestisce tutti questi apparecchi e entrando nel tuo sistema Wi-Fi possono entrare nella tua linea internet e rubarti dati, ad esempio delle password dei computer, delle Wi-Fi di accedere al Wi-Fi, delle password che controllano l'antifurto, le telecamere di sicurezza. In questo modo possono entrare nel nostro sistema.
0: Ma scusa, basta la mattina staccare tutte le prese di tutto?
2: Quello, Mario, come fate ogni mattina, vi stacchi il quadro di
0: io tiro giù tutto.
1: Oppure basta avere della tecnologia di 25 anni fa.
2: Anche, esattamente, no, pulire con la
1: che è l'unica che funziona, perché la tecnologia nuova dopo due anni scade.
2: Esatto.
1: Si chiama obsolescenza programmata.
2: Invece che pulire con il robottino, pulite con la scopa.
1: Ginger, tu sei domotica?
4: No, sì, un po', mezza casa è domotica, però questa cosa qua mi fa molta paura. Soprattutto le telecamere, la giro sempre quando sono in casa.
1: Ah, hai paura di essere...
4: Sì.
3: Sì,
4: sì, sì.
3: In effetti.
1: Io no, invece mi faccio i primi piani.
2: Sì, io mi spoglio davanti alla telecamera, certo, certo.
1: Io mi riguardo ogni giorno.
2: E certo.
1: Quando entro...
2: Certo. Vabbè, ci sono stati anche... No, noi ridiamo e scherziamo, ma ci sono stati dei casi di cronaca molto famosi negli ultimi mesi dove degli hacker sono entrati attraverso proprio il sistema delle telecamere dentro abitazioni private, poi ricattando, rivendendo i video girati proprio lì dentro.
1: Ah sì, quell'episodio di quel condominio intero
2: anche,
1: all'Aquila.
2: Sì, anche De Martino.

0: Che fortuna che hai Shorty. A me 50 Cent non ha mai dedicato una canzone, a te invece sì, quando dice Go Shorty. È vero?
1: Sì, è
0: stato, ma sei proprio fortunato, eh. Ma come hai fatto?
1: Non saprò mai come ringraziarlo.
0: Ma
1: per
0: ti credo,
1: tributo.
0: Ma incredibile.
1: Ha girato il mondo.
0: Ma tu hai il suo cellulare?
1: No, però cerco di rintracciarlo, qualche amico in comune ce l'ho.
0: Ah, dove?
2: Cioè,
0: dove?
2: Dice proprio vai Shorty, è il tuo compleanno.
0: Sì, go Shorty, it's your birthday.
2: Incredibile.
1: Bravo, bravo, grande. Bravo, bravo.
0: Che
1: bravo.
0: Persona, oh. A me pensa. Nessuno mai.
1: No, no, è stato un grande, guarda.
0: Beh, una vergogna. Vabbè, comunque, venerdì 1 maggio, la festa dei lavoratori.
2: E noi siamo qui a buttare il sangue.
0: Noi non siamo qui, non è siamo una qui registrazione, oggi. L'abbiamo dichiarato più volte perché ci piace essere vero Ginger, trasparenti e onesti con gli ascoltatori.
3: Bravo, questo ti fa lode.
0: Mi fa onore.
3: Sì.
4: Lode così.
0: Eh?

0: poi torneremo adesso lunedì.
1: E adesso c'è la nostra bella Principalli, eh?
0: Ah, che bella la Principalli! Sarà un'ottima compagnia. Noi torniamo lunedì alle ore 17, come sempre, per una nuova settimana insieme di Albertino Everyday. Buon weekend!

0: Beh, sai che secondo me sì.
1: Beh.
0: Buongiorno ragazzi, questo è il programma Eila. Ciao, sono Walter Pizzulli. Allora, una vera malattia per il cibo, per una canzone, un film, una serie TV, un oggetto. Fate sempre la stessa cosa. Siete dei nostri.
2: M2O.
3: Sing a song now. Sing a song now.
4: Buongiorno.

0: di questa canzone. Cioè.
1: Non ce l'hai per quello.
2: Guarda che bella.
1: Chiedo al mio amico Mauro Miclini, potremmo metterla una mattina di queste? Che dici?
3: Sì.
1: Può essere.
3: Sì.
1: Ma per prendermi in giro se sei?
3: Sì. Sì, sì.
1: Bella cara. 1993, certo che me la ricordo, anche bene. Questa rivoluzionò la musica all'epoca. JD, Blocks the Dreams.

0: Tronì, fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Tronì, non ci sono paragoni.
1: Siti, app, password e le persone. C'è Groupama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge il tuo mondo con la polizza casa senza confini. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo in agenzia o su groupama.it.
2: Scatta con National Geographic. A Firenze ti aspetta la nuova masterclass fotografica. Tre giorni di shooting a San Frediano con il fotografo Simone Donati per raccontare con le immagini la Firenze più autentica e generosa, in perfetto stile National Geographic. E le foto migliori saranno pubblicate sulla rivista e sul sito. Iscriviti subito, i posti sono limitati. Appuntamento a Firenze dal 29 al 31 maggio. Scopri di più su nationalgeographic.it. In collaborazione con Ulilearn, media partner Studio Marangoni.

0: 3332688 3332688 che vi serve per un mucchio di cose, anche per farvi sentire pure stamattina. Oh, non chiamate però, perché qui non risponderà nessuno, sono da solo, eh.
1: Ciao. Quella Walter.
0: Quella.
1: Luca dalla provincia di Belluno. Io ho passione per la per mia moglie.
0: Ma secondo me stavi dicendo qualcos'altro. Poi però alla fine hai capito che devi tornare a casa.
2: Ciao stasera. Walter. Ciao. Sono Danilo da Cuneo.
0: Ciao Danilo.
2: Dopo il turno della notte ti dico la mia ossessione. Il film Top Gun.
0: Wow.
2: Sono a quota 100 visualizzazioni.
0: 100 view per Top
2: Malato.
0: Gun. Malata malattia.
3: Ciao
0: malattia,
3: Walter, Danilo da Lecco. La mia malattia è una cosa che mi fa incavolare come una bestia. Il disordine delle posate nella lavastoviglie.
0: Cioè tipo...
3: Non ce la faccio.
0: Cioè che devi mettere prima uno poi gli altri così?
3: Mia moglie me le mette in disordine, io sto lì mezz'ora a rimettermele in ordine. Prima le forchette, poi i coltelli, poi i cucchiai, poi i cucchiaini.
0: No,
3: sono proprio malato, lo so.
0: Sì, amico mio, sì. Non si guarisce.
4: Buongiorno Walter, buongiorno
0: ciao,
4: famiglia.
0: Ciao,
4: la mia malattia, i profiterol, non riesco a smettere di mangiarli.
0: Quella è una bella malattia. I babà mi hanno detto da Napoli anche, non ricordo chi, ma sì che me l'hanno detto.
1: Walteri, buongiorno, buongiorno famiglia.
0: Ciao, buongiorno.
1: La mia ossessione è non stare fermo, non riesco a stare seduto a non fare niente.
0: Cioè ti devi muovere.
1: Cioè devo fare qualcosa per forza, se no.
0: Ma quindi muoviti. E muoviti.
1: Adesso dalla Versilia.
0: Ma
1: e vorrei la canzone Muoviti.
0: Ma l'avrei detto, ma amico mio.
1: Che ti diverti.
0: Ciao.
1: Muoviti, muoviti.
0: Alessio.
1: E allora muoviti, muoviti.
0: Ma anche voi.
1: Tutti

0: Buongiorno Walter. Sto più con te che con mio marito.
1: Ecco, esatto, se volete stare più con noi che con il resto della famiglia, noi siamo l'altra famiglia, capito? La famiglia quella della mattina.
2: La famiglia.
1: Il morning show di M2O, che è il nome della radio. Ditelo anche ai vicini, perché poi questa mattina stiamo cercando di farvi capire che noi non... Avete mai pensato che noi si fosse perfetti?
3: No.
1: E fate bene, che invece abbiamo delle malattie, ragazzi.
4: Come tu sei una malattia.
1: Qual è la malattia che avete, per esempio? Una malattia vera per un cibo, per una canzone, per un film, per un oggetto, per esempio per il passato, per una serie TV? Fate sempre quella cosa, insistete, è una malattia, sappiatelo. Romy, buongiorno, dove sei?
5: Walter, sono Romina da Rapallo.
1: Da dove? Io non ho capito, Romina?
5: Buongiorno Walter, sono Romina da Rapallo.
1: Boh, da Rapallo forse.

0: tutte radio tristi,
1: tutte,
0: tutte radio tristi, noi no.
1: No, noi no, noi non siamo tristi. Tutte le mattine nel primo programma del giorno. Allora, che malattia avete? Una malattia per un cibo, una canzone, un film, una serie, un oggetto, un personaggio? Fate sempre quella cosa. Malattie vere.
0: Buongiorno Walter, grazie da Gorizia.
1: Prego, da Milano.
0: La mia malattia ultimamente è il film Interstellar. Bellissimo. La scena dove lei alla fine dice: lo sapevo perché il mio papà me l'aveva promesso, no, che sarebbe tornata. Da brividi. Bellissimo. Ciao Valderino, buona giornata.
2: Nessuno voleva credermi, ma sapevo che saresti tornata.
1: Mamma, ragazzi, sì,

0: La prendo per un sì.
1: M2O. Cerca le web radio di M2O su m2o.it. Yeah, yeah, yeah. La musica del DJ Time.
2: DJ Time.
3: In the mix.
4: DJ Time.
1: Il rap di 1212. E i DJ set dei migliori DJ internazionali.
5: This is David Guetta.
6: This is Tiësto.
7: Welcome in the Bob Sinclair Show.
8: Dance with us.
1: Vai su m2o.it.
9: Come on.
1: E cerca le nostre web radio.
10: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scegliamo.

0: passione per i cani e anche per la gente di una certa età, i nonni in generale, ma tutti dovremmo averlo perché quello è patrimonio proprio, è storia e poi è amore.
1: Walter, poi a parte cani anziani, sei diventato te la mia ossessione.
0: Senti,
1: che arrivo in macchina e devo pigliare sempre M2O.
0: Come fosse colpa mia.
1: C'è mio marito, insomma, Ciao!
0: A dirlo al marito che io sono innocuo, ci mancherebbe.
2: Buongiorno,
0: ragazzi. Ecco l'altra.
2: Sto più con te che con mio marito.
0: Dai, raga, che anch'io voglio avere un futuro, capito? E la macchina è parcheggiata qui sotto. Allora, Sara, ciao.
3: Ciao Walter, sono Mattia da Castelvecchio.
0: Sara è la mamma.
3: È in provincia di Asti.
0: Senti cosa?
3: La mia malattia è Michael Jackson.

giocato in Italia. Quanti siamo? Migliaia. Forse milioni, mi dicono miliardi, ragazzi. Si chiama il Morning Show di M2O. Sono Walter Pizzulli, siete pronti?

Avete 30 secondi da questo momento, se siete tra quelli che non sono stati mai salutati alla radio nel Morning Show, per mandarmi un messaggio di testo col vostro nome, la città, la scritta Non mi saluti mai, 342 654 3210. 30 secondi.

0: solo su M2O. Nel morning show
1: arriva il quiz.
0: Allora è arrivato il quiz di M2O. Questa mattina sarà recordone. Lo sapete che arrivano migliaia di amici, ma voi e migliaia di amiche non lasciatevi scoraggiare, perché solo uno di voi tra quelli che avranno risposto bene prima delle 8 della mattina riceverà la telefonata, quella bella. Comunque la telefonata vi consegnerò il premio. Si vince la lampada con la scritta il morning show di M2O. Pronti? Inizia il gioco. In una stanza ci sono quattro angoli e in ogni angolo c'è un gatto. Davanti a ogni gatto ci sono tre gatti. Quanti gatti ci sono in tutto nella stanza? Allora, in una stanza ci sono quattro angoli. Questa è geometria, raga. In ogni angolo c'è un gatto. Davanti a ogni gatto ci sono tre gatti. Quanti gatti ci sono in tutto nella stanza? La domanda di oggi. 342-654-3210. Rispondete, vincete, che noi mica siamo tonti, raga.

0: Allora, non sono 12. Dai. Dai. Allora, invece, quale sarà la verità di stamattina? Quindi Emilia da Firenze, non ti posso chiamare, manda un altro messaggio.
1: Buongiorno Walter, buongiorno famiglia.
0: Ciao.
1: Soraya da Cavati di Reni, provincia di Salerno.
0: Ciao.
1: Ma oggi è facilissima.
2: Ti faccio il compito.
0: Sapete che l'unica regola è questa: se doveste dire come ha fatto Soraya ti da Salerno, che facile, noi vi faremo. È l'inno della spocchiosità, così imparate. Anzi, di più. Soraya. Ciao Soraya, cara.
3: Buongiorno Walter, Vincenzo da Modena.
0: Quanti sono?
3: Sono in tutto 16
0: anche
3: gatti.
0: Anche lui punta sul 16.
4: Ciao Walter, ciao. Salvo da Paesana. 16 gatti. Miau.
0: Non fate miau che sennò quello arriva già. Allora, ragazzi, dai che magari a casa hanno i gatti e adesso vengono richiamati all'attenzione. Dai, chi tocca?
3: Buongiorno Valterino Matti da Taranto.
0: Che fatica.
3: In totale ci sono 16 gatti.
0: Siete irrequieti veramente.
5: Buongiorno Walter, sono Marco da Fucecchio. 16 gatti.
0: Tutti 16.
6: Ciao Walter, Andrea dalla provincia di Monza.
0: No, ho detto no, ho detto tutti 16.
6: Allora, quanti gatti? 16.
0: Anche lui, Andrea dice 16 pure.
4: Valterino!
0: Oh!
4: Oggi eravate proprio semplice.
0: È semplice oggi, ma sbaglia sicuro lui.
4: Gesualdo e Michael da Enna, sono 16
0: gatti.
7: Buongiorno Walter, ciao. Buongiorno famiglia. Allora, secondo me questa mattina i gatti sono 16.
0: 16 gatti, ragazzi.
8: Dacci un aiuto. Walter, dacci un aiuto.
0: Come lo volete?
8: Dacci l'aiuto.
0: Come lo volete stamattina l'aiuto?
7: En español, l'aiuta la queremos en español.
0: Era invece però del giappo. Ragazzi, cinese o giapponese questo? È giapponese. C'è lui con la maglia a righe, è rossa e bianca e si muove, vai.
9: Ai, ai,
0: ai, ai. Bambini, cantate con lo zio Walter.

0: 3, 2, 1, 0. Sto per darvi l'aiuto, quello importante.
1: Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozio su MediaWorld.it. MediaWorld.
2: Siti, app, password e le persone. C'è Groupama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge il tuo mondo con la polizza casa senza confini. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo in agenzia o su groupama.it.
3: Uno dei party più iconici di Ibiza arriva in Italia.

0: Network. Allora, buongiorno ragazzi, che cosa avete da
1: Walter,
0: Stanno parlando Walter, male di me, sono Walter.
1: Cominciamo.

0: 4.000 audio. Vuol dire che lì in mezzo sicuramente c'è un vincitore o una vincitrice. E vuol dire anche che potete continuare a giocare. Dovete continuare a giocare se volete portarvi a casa innanzitutto un minimo di dignità, per potervi vantare con tutti di averci preso stamattina. E forse sarete voi quelli che riceveranno la telefonata intorno alle 8. Doveste vedere uno 02, potrei essere io. Sono Walter, vi chiamo per regalarvi la lampada con la scritta Il Morning Show di M2O, quella che illumina tutta la vostra giornata, il percorso di una giornata intera, insomma quella che cambia colore in base all'umore. Allora, la domanda è questa: avete sentito e letto di solito sul mio account Instagram, ma anche sul mio account TikTok? Allora, io non ci avrei buttato un euro, perché sai che TikTok devi fare i balletti, ma io
1: no.
0: Ma

0: Ma se andate tra le storie, sia su Instagram, mi seguite lì, mi seguite su TikTok, ok? Troverete questa domanda con una carta arancione, così che possiate leggerla con calma. In una stanza ci sono quattro angoli, in ogni angolo c'è un gatto, davanti a ogni gatto ci sono tre gatti. Quanti gatti ci sono in tutto nella stanza? La domanda di questa mattina. Il numero è 342-654-3210. Per quelli nuovi, 342 il prefisso, il numero è un countdown dal numero 6 allo 0. Chi gioca?
1: Dai, che... Buongiorno Martino, anche se il mio cervello è un po' tonto.
0: È tonto tonto.
1: Però io dico 17 gatti.
0: Allora lui dice
1: Marco
0: 17.
1: Da Pisa.
0: Marco da Pisa, devo metterti nel pensatoio. Quando la sparate grossa, come in questo caso che vuol dire che è super sbagliata, c'è una base che aiuta a riflettere su quello che avete detto.

0: facile, vedi? Ma anche
1: ti faccio i complimenti.
0: Sì, perché quando dite che è semplice, parte l'inno della spocchiosità da parte di tutto il morning show e della famiglia. Anzi, ti dirò di più. Così impari. Alberto, dove sei?
2: Ciao Walter, siamo Alberto. Giulia.
0: Ciao Alberto.
3: Alberto.
0: Oh, ecco, vedi.
2: Cazzo Leonardo da Camponogara, Venezia. Secondo me la risposta è 4.
0: Loro
2: ciao.
0: Dicono 4, voi su cosa puntate?
4: Buongiorno Walterino, Claudio da Milano.
0: Ciao Claudio.
4: In una stanza, la stanza dovrebbe avere 8 angoli.
0: 8 angoli, quindi?
4: Pertanto i gatti sono 32.
0: 32, ragazzi. Quanti gatti, ragazzi. Ci vorrebbe una gattara, capito? Altro che ci vorrebbe una amico. Quanti gatti? Ma va là, dai. Ma che dicono di no, eh? È un no.
5: No.
0: Allora chiedetelo aiuto, va.
6: Un aiuto. Oh, Walter, dacci un aiuto.
0: Come lo volete stamattina?
7: Napoletano, l'aiuto lo vogliamo. Napoletano.
0: Guarda, io le ho gli aiuti di tutti i tipi proprio. In tutte le...
7: In bergamasco, l'aiuto Walter, sì, in
0: sai
7: Bergama.
0: Che ci stiamo rifornendo anche di aiuti pure in Toscana.
8: In Toscano, bravo. Vogliamo l'aiuto in...
0: Allora, senti che aiuto che vi do invece. Cercate di capire di che canzone si tratti.

0: saluto. Marco, grazie, un abbraccio.
1: Buongiorno Walter, oggi è veramente facilissimo.
0: Sai che butto 50 centesimi che la sbaglia, poi però magari non ve lo dico se sbaglio.
1: I gatti sono 8. Ciao famiglia.
0: Ma invece ve lo dico.

0: il vincitore, la vincitrice o il gruppo o la famiglia che si porterà a casa la lampada, quella con la scritta Il Morning Show di M2O, per aver vinto il quiz audio.
1: Quizzo!
0: Credo sia puntatona da super record quella di questa mattina, più di 4.000 audio arrivati, imbarazzante sapere. E non è così che lì in mezzo non ci sia almeno qualcuno, più di qualcuno, che abbia indovinato la domanda di oggi. In una stanza ci sono quattro angoli e in ogni angolo c'è un gatto. Davanti a ogni gatto ci sono tre gatti. Quanti gatti ci sono in tutto nella stanza? La domanda di oggi. Continuate a giocare al 342-6543210. Vai!
2: Avanti, buongiorno, Fabiana e Checco da Taranto.
0: Ciao ragazzi, ciao.
2: Per noi la risposta

0: mattina.
1: Buongiorno Valtteri.
0: Ciao, ciao.
1: Manuel da Roma.
0: Da Roma.
1: Per me sono sette gatti.
0: Sette gatti? Ho lanciato sette componenti addosso.
2: No!
0: Hai sbagliato, amico mio, non è sette, vai.
3: Ciao Walter, ciao. Siamo Sara, Chiara e papà Patrizio da Udine.
0: Capito quando vi dico che siamo la famiglia?
4: La famiglia!
0: Perché la famiglia al completo, ascolta e gioca, vai.
3: Per noi la risposta giusta di oggi

0: oggi, Ci sono quattro gatti.
1: Una ha detto tre, una ha detto quattro. Chi avrà ragione?
2: Ciao, Walter.
1: Ciao.
0: Lorenzo e Guglielmo da Torino.
1: Ciao ragazzi, ciao.
2: Per noi la risposta di oggi è
0: 16.
1: No!
3: No!
1: Mandate un altro messaggio, non è 16, non è, no, no. Di meno.
4: Da Sondrio.
1: Da Sondrio.
5: Per noi la risposta è?
1: Eh?
4: 12.
3: No,
1: papi, hai sbagliato, non è 16.
5: Ciao Walter, sono Federico da Varese e sono qua con il mio papà Mauro.
1: Ciao Mauro.
5: Secondo me sono 8 i gatti.
3: No,
1: sai che no.
6: Dacci un aiuto, Walter, dacci un aiuto.
1: In Toscano.
6: Vogliamo l'aiuto in Toscano.
1: Dai, basta ragazzi, in piemontese come ve lo do l'aiuto? Ve lo do così l'aiuto. Senti l'inizio di sto disco. Ciao. Chiedete ai genitori perché loro la conoscono questa. Ta ta ta ta ta. Grande Gino che ci ha lasciato e se n'è andato. Che poesie che scriveva, vabbè. Beh, d'altronde lo sapete che qui è vero che uno gioca, è vero che c'è l'aiuto, tutti vogliono l'aiuto.
6: Dacci un aiuto.
1: Ma poi è anche vero che qui nulla è come sembra. The Call.

Allora vi faccio arrivare, vi porto lì a Cantù la lampada del morning show di M2O, quella creata dai ragazzi di Insulti Luminosi. Fai un ottimo lavoro come sempre, un bacio grande, grazie per quello che fate per i nostri

0: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
1: Sentiamo.
0: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Wow.
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
1: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
2: Iperceramica.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, motos-

0: proprio per questo film, ma anche per la canzone Dirty Dancing.
1: Mamma Walter, la pelle d'oca mi è venuta con sto disco.

0: chi è che salta con me?
1: Chi è che salta? Buongiorno, intanto, se siete appena arrivati, ma insomma, non si chiede di saltare questa mattina. Però lo sapete che c'è un giorno della settimana in cui si può anche far sapere al resto del mondo, a chi ci sta ad ascoltare, per esempio, che non siamo perfetti. Voi avete pensato anche per un attimo che noi si fosse perfetti?
2: No!
1: È un modo anche per liberarsi, quindi basta con sta storia che gli altri non lo devono sapere, mia madre non lo deve sapere, in realtà noi lo sappiamo, tutti noi abbiamo almeno una malattia per qualcosa.
3: Malati, come tu sei una malati.
1: Mi piace che sono giochi miei questi.
3: Tu fai ovvero pure
1: donne.
4: Ciao Walter, Daniela da Novi Ligure.
1: Ciao Dani.
4: Vuoi che io non abbia una malattia?
1: Ce l'hai?
4: Sono talmente tante, però la prima cosa che viene in mente sono le noccioline americane.
1: Noccioline americane.
4: Sono proprio da bar. In casa mia non devono mancare.
1: Bello.
4: Tra poco quasi anche a colazione.
1: Ma sempre pronti per un aperitivo, immagino. Cioè, devono esserci un di fianco l'aperitivo analcolico, perché io sono un analcolico a vita. Ci sta, ha ragione.
5: Jenny. Ciao Walter, buongiorno, sono Jennifer da Pianengo.
1: Ciao.
5: Io ho una malattia bellissima che cos'è? Sono i pinguini.
1: Ma quelli veri, i pinguini proprio?
5: E caso vuole che mia figlia Kimberly sia nata il 25 Madonna. Aprile.
1: Che bel nome gli hai dato, Kimberly? Una roba che non si indossa facile. Deve essere meravigliosa, bella che è. E quindi
5: che è la giornata mondiale del
1: dei pinguino. Senti,
5: quindi,
1: sai che quando hai detto
5: torna.
1: Pinguini.
5: Ciao, buona giornata a tutti.
1: Jenny, quando hai detto pinguini mi è venuto in mente i pinguini di Madagascar. Ce l'hai, guarda. Vedi, tutto ciò che direte verrà usato con la musica contro di voi. Vedi che è? Ragazzi, informazione. Oh, ma i pinguini belli. Dammi un disco, dai. Dammi un disco, ma di quelli forti, belli. A quest'ora della mattina c'è l'M2 World, dance storica, Technotronic. E allora sia, pump up the jam. M2
6: Old. Walterizzatevi con noi.
7: Walter, dalla forte, Walter.

0: Ciao ragazzi.
1: Buongiorno a tutti.
0: Stamattina invece c'è una malattia per un cibo, per una canzone, perché non siamo perfetti, raga. La malattia per un, ci avviciniamo molto alla perfezione.
2: No.
0: Ma va, un film, un oggetto, fate sempre la stessa cosa. Elisa.
3: Buongiorno a tutti. Ho una grande fobia.
0: Ma tu sei precisa, sei perfetta, non può essere.
3: Siamo per Beautiful.
0: Beautiful, ma allora sì. Ma è una malattia che credo sia condivisa da molti, da milioni nel mondo. A che puntata è arrivata Beautiful? Qualcuno lo sa? 14 milioni? Davvero?
4: Ma no. Buongiorno Walter, sono Cacco da Novi. Ciao. La mia malattia è una cosa che penso faccia impazzire tutti.
0: Ecco.
4: Le grigliate.
0: Che paura ragazzi. Ciao, anche me, sai che sono molto bravo a farle. Ti invito a casa.
1: Ciao, guarda. Zio, Jenny da Ravenna.
0: Ciao Jenny.
1: Io ho la malattia delle mollette.
0: Cioè?
1: Nel senso che quando stendo i panni, ad esempio una maglietta, le mollette devono essere uguali di colore.
0: Tutto lo stesso, certo.
5: La parterile, vate gli erbina.
0: Ma scusa, stiamo parlando di quello. Abbiamo detto che potete liberarvi, fate quello che...
6: Buongiorno Walter.
0: Questa è una malattia di molti.
6: Alberto da Prato.
0: Ciao.
6: La mia malattia è Madonna. La seguo... ormai da sempre.
0: Guarda che quella è una malattia diffusa, no, non si guarisce.
6: I primi suoi successi.
0: E hanno voglia

0: 2 1-2-1-2 con One. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: Uno dei festival più importanti al mondo torna a Torino. Kappa Future Festival. 3, 4 e 5 luglio 2026. 6 stage, 36 ore di musica, più di 120 artisti. Kappa. Emily Lenz, Michael Bibi, Armin Van Buren, Charlotte De Witt, Diplo, Skrillex, Jamie Jones, Joseph Cabriati, Mochak, Enrico San Giuliano, Solomon, Peggy Goo e molti altri. Kappa Future Festival, 3, 4 e 5 luglio 2026, Parco Dora, Torino. Kappa. The Future is in Torino. Festival.

0: nel caso foste nuovi, lo sapete, possiamo aggiornare il registro dei presenti in qualunque momento, l'importante è che ce lo facciate sapere. Qual era la radio che ascoltavate prima di scoprire noi? C'è qualcosa che vi piace in questo programma?
1: No!
0: Vabbè, non siete giusti però. Stamattina poi noi che abbiamo deciso proprio di liberarci, di dire qual è

0: 342 è il prefisso, lo dico per quelli nuovi, così che possano mettersi in contatto con noi e far sentire la propria presenza e voce. Ricordatevi soltanto il prefisso 342, perché il numero è un countdown dal numero 6 allo 0, quindi 6 5 4 3 2 1 0.
1: Ciao Walter, sono Luigi Danone.
0: None,
1: provincia di Torino.
0: Ciao Gigi.
1: Stamattina mi sono svegliato alle 3.45 con questo motivetto.
0: Mi piace perché i membri della famiglia si svegliano e ti vogliono dire delle cose. Allora, non gli importa che tu hai chiesto una malattia per un cibo, però, e me la volete, dimmi.

0: trentina più o meno.
1: Ma guardavi David Gnomo da piccola, tu questo? Ma te l'ho cercata e trovata, guarda.
2: Un cappello a punta hai, David Gnomo, amico mio.
1: Righati,

0: anche rimanere a casa e rilassarsi, va bene. L'importante è che lo si faccia in buona compagnia. Con M2O è perfetto. Pezzo nuovo subito, Closure.
1: M2 Hot. Le hits di domani. The hits of tomorrow.

0: poco si torna indietro nel tempo, subito le news su M2O. M2O DJ Station. Donald Trump ha criticato alcuni paesi europei, soprattutto Spagna e Italia, per il mancato appoggio a Washington nel conflitto con l'Iran. Sarebbe a causa di questi attriti che il Pentagono ha deciso di ritirare nei prossimi mesi 5.000 soldati americani presenti in Germania. Il capo della Casa Bianca ha anche annunciato dazi del 25% sulle auto importate dall'Unione Europea. Calcio, dopo il colpo salvezza del Lecce, che ha vinto ieri sera 2-1 sul campo del Pisa, condannato alla retrocessione, oggi la 35esima giornata di Serie A prosegue con tre sfide. Alle 15 si gioca Udinese-Torino, alle 18 il big match Como-Napoli, alle 20.45 l'Atalanta affronta il Genoa. Sempre oggi alle 18 si corre la gara sprint del GP di Miami di Formula 1, in pole position Lando Norris su McLaren, che nelle qualifiche ha preceduto Kimi Antonelli su Mercedes, e l'altra McLaren di Oscar Piastri, quarta e settima rispettivamente le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Alle 22 le qualifiche per la gara e domani alla stessa ora la corsa. Ora le previsioni meteo.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
0: Nella prima parte della giornata sole su tutta l'Italia, qualche velatura all'estremo nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio situazione invariata, massime in aumento. L'appuntamento con ilmeteo.it torna tra un

0: capelli al vento e via con questo M2 Old in macchina, bellissimo, ma anche se siete a casa ancora in pigiama a sorseggiare un caffè va benissimo, eh. Junior Jack, My Feeling, 1999, M2 Old.
1: Più musica,

0: Romeo.
1: Norman Cook, chi è?
2: Fatboy Slim.
1: È Fatboy Slim. 3 punti per Fargetta. Complimenti, Mario.
2: Grazie.
1: E adesso vediamo se indovini chi c'è in collegamento con noi per la rubrica Disco Prezioso.
2: Fatboy Slim.
1: No. Hai un secondo tentativo?
2: Ho capito, Molella.
1: Ma no, è Disco Prezioso.
3: DJ Time. Con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso. Il sabato alle 14 e la domenica alle 18 su M2O.
4: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego.
5: E chiama uno.
4: Ma uno chi?
6: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
7: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
8: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
7: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
8: Quella con gli sconti fino al 50%?
7: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
8: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
7: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
9: Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
3: Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29 euro al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29 euro. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero!
10: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.

parlano dei matrimoni. E a proposito di nozze, dall'America arriva una tendenza che nessuno poteva prevedere. Perché? Perché sempre più coppie di giovani sposi stanno decidendo di non spendere soldi per le fedi. L'anello se lo tatuano direttamente al dito. Allora, diciamo che per una fede mediamente si spende tra i 400 e gli 800 euro. Per una? Cioè per un paio forse, c'è cioè un sacco, tantissimo. Invece per un piccolo tatuaggino al dito, cioè molto meno.

che questa cosa magari arriverà anche qui. Il motivo, vabbè, sono permanenti perché i tatuaggi restano lì per sempre, costano meno e soprattutto non rischi di perderli.

0: conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Sull'app canale 715 Digitale Terrestre.
3: Ciao, sei sulla radio giusta. M2O, le 10 e un minuto. Le 10 e un minuto di questo sabato 2 di maggio. Si riparte subito. M2 Hit.
4: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit. The Italian Remix. M2 Hit.

0: su Amadò, 10:09 del mattino di questo sabato mattina 2 maggio. Ciao a tutti, buongiorno da Patrizia Prinzivalli. Il sole splende in tutta Italia da nord a sud e ci tenevo a salutarvi anche Maurizio da Roma che scrive: e siccome proprio così, e siccome ieri ho lavorato, che era la festa dei lavoratori, oggi ne approfitto per grigliare con gli amici e aprire proprio la stagione. Bravo, mi sei piaciuto. Andiamo con un pezzo nuovo, Bring Your Love.
1: M2 Hot

0: Piazza alle 10.20, sabato 2 di maggio. Ciao a tutti, buongiorno da Patrizia Principale. Amici, attenzione, attenzione, un sacco di appuntamenti qui su M2O, tipo quello con 1212, il meglio della musica hip hop, trap e reggaeton, il sabato e la domenica alle 19 con WAD nella versione originale, dal lunedì al giovedì alle 23, mixato da Vales in 1212 Selecta.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tartar di bovino 2 per 105 grammi a 3,69 euro e fragole da 500 grammi coltivate in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
1: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.

0: every day. All weekend hit.
1: Solo hit.
0: Nel weekend di...

Let me be the second voice qui su M2 alle 10, quasi 28 minuti di questo sabato 2 di maggio. Ciao a tutti, buongiorno da Patrizia Principale. Amici, attenzione, attenzione, perché il Play With Us è alle porte, quindi state pronti al 342-6543-210. Non appena suona il jingle che fa Play With Us, via col vostro messaggino o breve vocale. Il regalo anche oggi, tutti i nostri fantastici gadget, quindi occhio, tra poco un altro regalo, perché vi porto indietro nel tempo, vi porto nel 1991 con un M2 Old, e subito invece tutte le news. M2O DJ Station. Apriamo con una notizia dell'ultima ora. È morto a 59 anni Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1. Zanardi era rimasto vittima di un grave incidente automobilistico nel 2001, a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe. Il campione si era dedicato al paraciclismo, vincendo 4 ori e 2 argenti ai giochi di Londra e Rio. Nel 2020, nel senese, Zanardi aveva subito un altro incidente. Si era scontrato con un camion mentre a bordo della sua handbike partecipava a una gara di beneficenza. Da quel momento non era più apparso in pubblico. Voltiamo pagina. Teheran ha definito probabile una nuova guerra con gli Stati Uniti, vista la fase di stallo dei negoziati, dicendosi pronta a qualsiasi nuova follia da parte di Washington. Per Donald Trump è invece un tradimento affermare che gli Stati Uniti non stanno vincendo il conflitto contro l'Iran. Calcio, sono tre gli anticipi di oggi validi per la

0: web radio di M2O su m2o.it. La musica del DJ Time.
1: DJ Time
2: in the mix.
3: DJ Time.
0: Il rap di 1212. E i DJ set dei migliori DJ internazionali.
4: This is David Guetta.
5: This is Tiësto.
6: Welcome in the Bob Sinclair Show.
1: Dance with us.
0: Vai su m2o.it.
7: Come on.
0: E cerca le nostre web radio.
8: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29 euro al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29 euro. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero!

Che stai facendo? Lavoro. Che cosa cerchi? L'oro. Hai uno scopo? Credo. Dove ti trovi? In Italia. E come vivi? Suona. Di dove sei? Toscano. Qual è il tuo aspetto? Meno sereno di un tempo, ma non per questo stanco. A cosa pensi? Al deserto. Qual è il tuo impegno? Immenso. Ed il tuo tempo? Denso. Che risultati hai? Alti e bassi. Che risultati hai? Alti e bassi. Rido di me e di tutto ciò che di mortale c'è.

quanto mi piace Jovanotti, tanto. Qui su M2 alle 10:49 di questo sabato 2 di maggio. Buongiorno a tutti da Patrizia Prinzivalli. È arrivato quel momento del cambio armadio. Avete già

da posticipare all'infinito, più tardi possibile. Però online girano diversi suggerimenti, ci sono dei metodi per approcciare al cambio armadio, diciamo, e farlo nel modo migliore. Uno si chiama metodo MVP. Allora, M sta per mentalità. Prima di iniziare dobbiamo capire perché si è creato il caos e quali abitudini lo alimentano. Questo è importante. V per visione, cioè dobbiamo immaginare come vogliamo il nostro armadio e che sensazione vorremmo provare ogni volta che lo apriamo. Anche questo è importante. P sta per piano, cioè piano non per piano, cioè proprio piano perché si passa all'azione, senza stress, però facendo proprio piccoli step. Questo è il piano, cioè fare tutto in questo modo. Ma c'è un'altra regola, la regola delle 72 ore. Questa è bella e anche giusta. Cioè, se decidi di liberarti di qualcosa, fallo entro poco tempo, perché altrimenti è la fine, entro 3 giorni al massimo.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Play with us, eccolo qua, finalmente arrivato. Siete arrivati anche voi come sempre in tantissimi al 342-6543-210. Ma un solo vincitore per adesso. Solo uno si porterà a casa tutti i nostri fantastici gadget. È il fortunello, è Giovanni da Segrate. Complimenti.
0: M2O.

0: 10:09 in questo istante. Ciao a tutti, buongiorno da Patrizia Principalli, buon sabato. Chissà dove siete, con chi siete, cosa state facendo di bello.
1: Buongiorno Prinzi, buongiorno. Sono Daniela da Mulazzano.
0: Ciao Dani.
1: Ieri grigliatona, sì, con amici e famiglia, e oggi pulizia a casa,
0: certo,
1: con un bel sole. E oggi pomeriggio il diavolo veste Prada 2 con la mia ragazza. Ciao.
0: No, mi piace parecchio questo programmino per oggi pomeriggio. Mi piace parecchio, ancora di più, questo Super M2 Hot

0: In vacanza porto tutto. O solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29 euro al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29 euro. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero!

0: Buongiorno, buon sabato, ciao a tutti da Patrizio Principali. Belli che siete al 342-6543210. Avete organizzato bene questo weekend, questo ponte lungo, vedo e sento anche.
1: Buongiorno, ciao. Rientrato ieri dall'Andalusia, oggi giro in bici, domani gara a Subiaco, gran fondo dei Monti Simbruini, dai, Massimo da Roma, ciao.
0: Dai, è tutta Massimo, che bello weekend qui su M2O, sempre con noi, mi raccomando, tra poco 1994, vi porto tutti lì, subito le news. M2O, M2O, DJ Station. Addio ad Alex Zanardi, l'ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo, è morto a 59 anni. Zanardi era rimasto vittima di un grave incidente automobilistico nel 2001, a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe. Si era dedicato poi al paraciclismo, vincendo 4 ori e 2 argenti ai giochi di Londra e Rio. Nel 2020, nel senese, Zanardi aveva subito un altro incidente. Si era scontrato con un camion mentre in handbike partecipava a una gara di beneficenza. Moltissimi messaggi di commozione che stanno arrivando in queste ore per rendere omaggio a Zanardi. L'Italia perde un grande campione e un uomo straordinario, ha affermato la premier Meloni, capace di trasformare ogni prova della vita in una lezione di coraggio. Ora le altre notizie. Dobbiamo assumerci una maggiore responsabilità per la nostra sicurezza. Lo ha detto il ministro della difesa tedesco Pistorius, commentando la decisione del presidente statunitense Donald Trump, che ha disposto il ritiro di 5.000 soldati dalla Germania. Calcio. Sono 3 gli anticipi di oggi, validi per la 35esima giornata di Serie A. Alle 15 l'Udinese riceve il Torino, alle 18 si gioca il big match Como-Napoli, alle 20.45 l'Atalanta affronta il Genoa. Si avvicina alla salvezza il Lecce, che ha battuto ieri 2-1 in trasferta il Pisa, condannato invece alla retrocessione in B insieme al Verona. Ora le previsioni meteo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
0: Sole e temperature in aumento sull'Italia in questo inizio di weekend. Nel pomeriggio cieli sereni o poco nuvolosi da nord a sud. In serata e nella notte aumenterà la nuvolosità al nord-ovest e sulla Sardegna, ma senza piogge. L'appuntamento con il meteo.it torna nella prossima edizione.

0: più musica.
1: Siti, app, password e le persone. C'è Groupama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge il tuo mondo con la polizza casa senza confini. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo in agenzia o su groupama.it. La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. E in più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it. Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: ricordiamo come sempre, perché domani è domenica, cioè oggi sembra domenica, no, oggi è sabato, domani è domenica. C'è Giorgio Dazzi per voi, da Patrizia Principale è tutto, un bacione e come sempre ciao mamma.
1: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene

0: Ed è una canzone del DJ Alesso, quella che stiamo ascoltando su M2O nel sabato mattina. Time, peraltro, è il momento, è il time anche quello del sabato sera con la classifica di M2O alle ore 21. Con Ilario c'è la M2O Chart, con le 20 più belle, le 20 più suonate, le 20 canzoni messe in ordine meritocratico dalla 20 fino alla numero 1. Ci sarà una nuova numero 1? Non lo so, stasera alle 9.
1: Uno dei party più iconici di Ibiza arriva in Italia. Paradise Venice, 1 agosto 2026, Spiaggia del Faro, Jesolo. 8 ore di musica con Jamie Jones e tanti altri DJ internazionali. Paradise Venice, 1 agosto 2026, Spiaggia del Faro, Jesolo. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
2: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come salamella da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,89 euro, e mozzarella di bufala DOP, 3 per 100 grammi, a 3,29 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

buongiorno, sono Giorgio Dazzi, ma soprattutto oggi, 2 di maggio, stavo leggendo che è la giornata mondiale del tonno, no? Una ricorrenza che io capisco benissimo, essere nata con degli scopi ben più nobili, ma dovete sapere che se io leggo tonno, in automatico penso alla pasta col tonno, ma è normale, cioè non c'è un'alternativa. Da secoli, peraltro, la pasta col tonno è raccontata come il piatto preferito degli studenti fuori sede, però posso dire non solo, dietro la pasta al tonno c'è molto di più. Per esempio, amici di Bologna, allora parliamo un attimo, amici di Bologna, sbaglio se dico che i veri spaghetti alla bolognese non sono quelli con ragù, ma sono con un sugo al tonno, cioè, per capirci, spaghetti bolognese, sai quelli che mangi anche a New York, quelli che mangi a Los Angeles, nel nostro ricettario nazionale non esistono con il ragù, però se dici spaghetti alla bolognese a Bologna con persone che conoscono bene la tradizione ti sapranno dire che quella pasta alla bolognese in realtà è col tonno. Oh, poi comunque io questa roba l'ho letta riconosciuta dall'Accademia Italiana della Cucina, quindi alla fine mi voglio fidare.

0: canzone di Clean Bandit con Maybell e 24K Golden a Luna questo sabato pomeriggio. Allora, mi confermate che gli spaghetti bolognese sono al tonno?
1: Ciao carissimo.
0: Ciao.
1: Sì, te lo confermo.
0: Grazie.
1: Io sono da Bologna ed era il piatto tradizionale della tradizione della vigilia di Natale.
0: Bene.
1: Lo spaghetto alla bolognese è lo spaghetto al tonno.
0: Oh, via, abbiamo capito tutto, perfetto. Ma poi sentir parlare di pasta al tonno con Bad Bunny su M2O, ma è tutto meraviglioso, no?

0: stammi più vicino, baby. Hold Me Closer è il titolo della canzone. Elton John con Britney Spears su M2O. Oh my god, what a featuring. Nel frattempo che abbiamo chiuso il treno stop, Bologna ci sta invadendo di messaggi, perché ho detto che la vera pasta, la bolognese, è col tonno, ma non me la sono inventata, eh. C'è scritto nei libri di cucina, l'ha detto l'Accademia della Cucina Italiana e io mi voglio fidare. Comunque buon pomeriggio, saluto a tutti i viaggiatori, doppio bacio ai lavoratori, noi qua fino alle 2, adesso con una canzone nuova di The Kid LAROI.
1: M2 Hot

magari ancora lì che ci pensano. Can I get over you? Posso dimenticarti? Guarda, lo chiedo per estrema gentilezza. D'altronde arrivano da Parigi, la città dell'amour, gli Offenbach su M2O all'1.20. Allora, armiamoci di lungimiranza e parliamo anche della notte, perché torna il Dance With Us, l'appuntamento con i migliori DJ al mondo. Iniziamo a mezzanotte con il DJ set di David Guetta, mentre a luna è quello nel turno di quello di Bob Sinclair, del quale adesso ascoltiamo tutti insieme uno spoiler. Dance With Us.

DJ Set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.

fine non si è mai parlato così tanto della città inglese Leeds come in questi anni, ma è tutto merito loro, tutto merito dei Prospa, questi due ragazzi che hanno collaborato con Clooney, che non è George Clooney, è un altro, è un produttore, per questa canzone appena ascoltata, Free Your Mind, l'una e mezza, M2O, sabato pomeriggio, ancora buon pomeriggio, ciao, sono Giorgio Dazzi, lo sapete, se non lo sapete ve lo diciamo, è il momento in cui torniamo un po' indietro nel tempo, stavolta torniamo fino all'anno in cui doveva, e poi per fortuna non fu, il Millennium Bug, no? Tutti che investivano miliardi per aggiornare computer convinti che il mondo stesse per finire. Lo stesso anno, ovvero il 2000, uscivano anche delle belle canzoni come quella che ascoltiamo in quanto M2 Old, Lucky Star dei Superfunk. M2 Old.

0: Let's go! Immagina cosa puoi fare con la Media World Club. La raccolta punti è ricominciata. Accumula punti e ottieni sconti per i tuoi prossimi acquisti. Scopri tutti i benefici esclusivi e con la carta Gold Plus hai ancora più opportunità. Entra subito e goditi tutti i vantaggi. Media World.
1: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
2: E chiama uno.
1: Ma uno chi?
3: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
4: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
5: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
4: Una cosa per fortuna esiste: la mid-season sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
5: Gli sconti della mid-season sale di scarpe e scarpe, vorrei dire.
4: Sole o pioggia non importa. Da scarpe e scarpe e da Pittarosso, l'importante sono gli sconti fino al 50%.
5: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
6: Scatta con National Geographic. A Firenze ti aspetta la nuova masterclass fotografica. 3 giorni di shooting a San Frediano con il fotografo Simone Donati per raccontare con le immagini la Firenze più autentica e generosa in perfetto stile National Geographic. E le foto migliori saranno pubblicate sulla rivista e sul sito. Iscriviti subito, i posti sono limitati. Appuntamento a Firenze dal 29 al 31 maggio. Scopri di più su nationalgeographic.it. In collaborazione con Unilearn, media partner Studio Marangoni.
7: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
8: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto, il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.

Se metti una mano sul cuore, senti pa pa pa para. Femmina è il titolo della canzone, Rove è colui che l'ha appena cantata su M2O. Una decina di minuti prima delle due, quindi prima di una nuova puntata del DJ Time. Ancora buon pomeriggio, sono Giorgio Dazzi. Volevo ricordarvi anche che ancora per tutt'oggi e per tutto domani alla mostra d'Oltremare di Napoli c'è il Comic Con, l'International Pop Culture Festival, che è uno dei più grandi festival al mondo, che vuole celebrare i grandi protagonisti e tutti i capolavori dell'immaginario pop. Noi di M2O ci siamo a questo grande evento, un grande evento dove ci sono e ci saranno ancora grandi anteprime, ospiti internazionali, mostre del fumetto, videogiochi, cinema, serie televisive, insomma tutto quello che è pop lo trovate al Comic Con, mentre tutte le info le trovate sul nostro sito m2o.it e sul sito comicon.it.

quella che sto preferendo in questo periodo, cresciuti insieme ad Amsterdam, adesso king della musica mondiale, anche qua a Milano l'hanno fatto capire. Tolto io il titolo della canzone, la penultima, perché l'ultima è la prossima, poi vi lascio in ottime mani, ovvero insieme a una nuova puntata di

Una delle mie canzoni preferite dell'ultimo periodo è questa qua, Jonas Blue con la voce di Easy Bizu, Lifeline su M2O. Mentre uno dei miei programmi preferiti in assoluto è il DJ Time, ovvero il prossimo. Vi lascio con Albertino, Fargetta. Noi ci sentiamo domani, arrivederci.

0: Allora, gli Usura sono diventati molto famosi in tutta Europa, sono andati in classifica con Open Your Mind, avendo campionato la canzone dei Simple Minds. In questo caso hanno campionato una chitarra che, se non sbaglio, era Where the Streets Have No Name degli U2, la parte iniziale.
1: È vero!
0: Che dici?
1: Sì.
0: Ci sta?
1: Mi sa che è lei.
0: Secondo me è lei, ma loro non lo sanno. Ma andiamo avanti col DJ Time, che è appena cominciato, e lo facciamo con un DJ che francese. Ti ricordi? Lo DJ che Sasha del Retour.
1: Sì.
0: Sasha, dalla Francia, ma in questo caso parla di un altro posto. L'Ecuador.

0: era Sash, che in quel periodo degli anni 90, metà anni 90, ha collezionato diversi grandi successi. Questo forse è il meno eclatante. Cosa dici, Mario?
1: Sì, però è bellissimo.
0: Era Ecuador. Il periodo è pressappoco lo stesso, siamo nel 1996. Un'altra produzione italiana, Raff by Picotto. Questa è Ocean Whisper.

0: che questo brano incontrerà anche i gusti del nostro Giorgio Prezioso.
1: Assolutamente sì.
0: Vedi?
1: Chi la mette di noi questa?
0: Io.
1: La metti tu?
0: Certo, Gio. Non ti ricordi? La volevi mettere tu?
1: La volevo mettere io.
0: Invece la metto io.
2: Ragazzi, non litigate.
0: Vuoi metterla tu, Mario?
2: Ma la vorrei mettere io.
0: Avete finito? Allora, Giorgio, come sempre siamo qui per ascoltare il suo disco prezioso. Che cosa ci proponi questa settimana?
1: Allora, questa settimana abbiamo sulla base di Jennifer Lopez e David Guetta, Save Me Tonight, Calvin Harris, Katy Perry, Mark Morrison e Martin Garrix insieme a Bono degli U2.
0: Pensa che abbiamo parlato poco fa degli U2, vedi che tutto torna, eh? È incredibile, we are the people. Sentiamo!

il momento del DJ Time, come tutte le puntate, anche in questa di sabato 2 maggio, in cui vi facciamo sentire un po' di musica nuova che spesso poi incontriamo il sabato sera nella DJ Parade, la nostra classifica dance. Questo era Fisher, ma la prossima è di Adam Beyer, Genesee e Aya Ann, e si intitola DNA.

Era DNA di Aaron Beyer, Genesee e Aya Ann, la novità che abbiamo appena sentito, che è ancora sottofondo in questa puntata del DJ Time. A chiudere

0: uno dei festival più importanti al mondo, torna a Torino. Kappa Future Festival. 3, 4 e 5 luglio 2026. 6 stage, 36 ore di musica, più di 120 artisti. Kappa. Emily Lenz, Michael Bibi, Armin Van Buren, Charlotte De Witt, Diplo, Skrillex, Jamie Jones, Joseph Capriati, Mochak, Enrico San Giuliano, Solomon, Peggy Gou e molti altri. Kappa Future Festival, 3, 4 e 5 luglio 2026, Parco Dora, Torino. Kappa. The Future is in Torino. Festival. Info su m2o.it e kappafuturefestival.it.
1: Welcome to DJ Time.

e nel 1991 inizia a produrre i suoi primi dischi con lo pseudonimo Cashmere. Nel 1993 Cashmere attira l'attenzione grazie al successo del singolo Brighter Days, numero 2 nella classifica dance di Billboard.

era il megamix di Molella di questa settimana. Adesso 4 canzoni per continuare. La prima è di Alice DJ, Alice DJ, Back in My Life.

Back in My Life di Alice DJ in questa puntata del DJ Time, che potete risentire in replica domenica pomeriggio qui su M2O, oppure venerdì sera su Radio DJ. Se non vi basta, amici della cassettina, ormai la cassettina potete anche metterla nel baule, perché grazie al reload la cassettina ve la facciamo noi e potete riascoltare la puntata in qualsiasi momento vogliate, andando sui nostri siti o scaricando le nostre app. Adesso Quadran, questa è Eternally.

di Robert Miles, c'era bisogno di dirlo? Ma sono qui per questo. Era l'ultimo brano di oggi, in chiusura del DJ Time. Grazie a tutti per averci seguito, un saluto speciale agli amici della cassettina e un saluto a mio amico Mario Fargetti in regia.

0: Band Broken Back Wonders su MDO 15:10 di questo sabato pomeriggio. Vi chiedo già scusa in partenza, sai che mi hanno messo le mani avanti, no, perché potrei sbagliare, potrei dire buongiorno eccetera, perché come magari qualcuno di voi sa, noi siamo stati abituati per un po' ad andare insieme in diretta il sabato e la domenica dalle 6 alle 9 del mattino. Questo primo weekend insieme dalle 15 alle 17, ma domani sempre dalle 6, chiusa parentesi. Detto questo, ciao, questa è M2O e ogni ora ascoltiamo una canzone nuova, lo spiego perché si fosse appena collegato. C'è l'M2 Hot.
1: M2

detto che questa canzone ha funzionato nel momento in cui ti ritrovi a fare avanti e indietro con la testa. Se lo stai facendo in questo momento, congratulazioni, sei entrata o entrato nel mood. Pink Panthers, Girl Like Me, alle 15.18 qui su M2O. Buon pomeriggio, buon pomeriggio, buon sabato pomeriggio. Ho esitato, l'ho fatto perché mi devo ancora abituare. Grazie a tutti per essere qua. Diciamo che è ora del caffè, assolutamente sì. Non perdiamo le buone.

Harry Styles, American Girls, versione remixata appena ascoltata qua su M2O. Tra l'altro, momentino gossip, pare che lui e Zoe Kravitz si sposeranno presto. Lo dico per tutte quelle e tutti quelli che ci avevano sperato. Niente, anche raga, anche Harry Styles andato nella lista di quelli impegnati. Vabbè. 342-6543-210, questo è il nostro numero, ve lo ricordo, per tantissime cose, per condividere se volete che cosa state facendo, magari anche in questo sabato pomeriggio, ma anche per il Play With Us che da qui a breve ci sarà. Detto questo, alla mezza di ogni ora c'è un appuntamento importantissimo con il passato. C'è l'M2 Old. M2 Old.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
1: È arrivato il momento sempre attesissimo del Play with us qui su M2O. Il numero è sempre quello 342-6543-210. Quando sentite il jingle del Play with us, in particolare oggi quando sentirete la canzone appena ascoltata di Ugel Jamaican, subito messaggio, è scritto vocale dicendo chi siete, da dove e ovviamente menzionate il Play with us. Il più fortunato, la più fortunata, io direi più fortunati in questo caso, si portano i nostri gadget a casa, giusto? T-shirt, cappellino, portapass e stickers. Secondo me dai, ce la fate a dividere.
2: Ciao M2O, ciao. Play with us, sì. Anna, Danilo e Martina, ciao. Da Busto Arsizio.
1: Perfetto. Ciao.

0: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29 euro al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29 euro. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero!
6: Solo da 1 euro, con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate, fino al 21 maggio. 1 euro.
7: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario se cina i negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.

0: Getaway Kungs in questo sabato pomeriggio, quando sono quasi le 16, quasi le 4 del pomeriggio. Ciao, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 5. Chissà che cosa si fa il sabato pomeriggio a quest'ora. È la prima volta che vivo questo momento della giornata. Questa è M2O.
1: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
3: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
0: La prima volta che vivo questo orario di pomeriggio di sabato, chiaramente, perché si sa mai. Sono le 4, ciao, io sono Isabella e stiamo insieme fino alle 5. Pronti? Senti che arriva, c'è l'M2 Hit.
4: M2O.
3: Più musica.
4: M2O. M2 Hit.

0: In questo momento sto invidiando moltissimo le persone che hanno avuto il privilegio di ascoltare questa canzone magari in auto con il finestrino un po' abbassato. Follow the Sun, 16:09, buon sabato pomeriggio, io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 5. 342 65 43 210, invece il nostro numero, non sto dando i numeri, anche se sembra così, ma non lo è. Lo dico per chi fosse appena arrivato, per chi fosse appena arrivata, il Play With Us c'è già stato, ma ci saranno altre occasioni prima della fine della giornata, quindi orecchie aperte. Ogni ora qui su M2 Hall noi abbiamo una bellissima abitudine, che è quella di ascoltare una canzone nuova, l'M2 Hot.
1: M2 Hot, le hits di domani, the hits of tomorrow, oggi.

immagina di poter raccontare ai tuoi nipoti e ai tuoi figli: sai amore, la mamma o la zia un giorno è stata sul palco con Madonna, è quello che è successo a Sabrina Carpenter. Incredibile, pensa che sogno questa ragazza. Bring Your Love è la canzone insieme a Madonna ed era l'M2 Hot su M2 Hot.

era James Hype, Be Mine su M2O. Beh, qual è l'ultima persona alla quale ho detto vuoi essere mia, vuoi essere mia? Non era una persona, era la brioche al cioccolato di poco fa. Subito Sophie and the Giants.

Insieme due O per la prima volta, e ecco qua che si ritrovano questo sound qua, Ethnic Top su M2O, punto 16 e 22, buon pomeriggio, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 5, ma a proposito di cose molto molto belle che accadono qua, stanotte c'è Dance With Us, praticamente sul nostro main stage ricco di superstar, stanotte c'è David Guetta da mezzanotte a luna, questa c'è, senti qua, c'è una piccola anteprima. Dance With Us.

0: Learn, media partner Studio Marangoni.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozio su MediaWorld.it. MediaWorld.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines. Viaggia.

irlandese, gli Another Talk to You alle 16.33 qui su M2O. Buon sabato pomeriggio a tutti, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 5. Bene, 342-6543-210 è il nostro numero che, come diciamo sempre, può essere utile per tantissime cose, ma anche banalmente dire: guarda, sto andando a fare la spesa di sabato pomeriggio, proprio non lo voglio fare, oppure sto lavorando, come Francesca da Roma che ce lo dice, sto lavorando con M2O in sottofondo e secondo me ti dirà anche bene, la giornata sarà molto molto positiva. Alla mezza di ogni ora qua su M2O andiamo indietro nel tempo, c'è l'M2 Old. M2 Old.

Chissà che cosa c'era scritto sul primo sms della storia inviato nel 1992, tipo rispo sul mio, non lo so. Nel 1992 usciva anche questa canzone qua. Ogni ora, alla mezza di ogni ora, ascoltiamo una canzone del passato. Questa era Because the Night, l'M2 Oldest, su M2O. M2O.

0: Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.

questa canzone racchiude la frase, a saperlo prima, guarda, mi sarei fatto gli affari miei, probabilmente. 16:50 del pomeriggio, buon sabato. Io sono Isabella, siamo insieme fino alle 5. Chissà quante o quanti all'ascolto in questo momento fanno parte di quella categoria di persone che sono cadute nella trappola del sabato pomeriggio, ovvero quella in cui si va al supermercato per fare la spesa per la settimana che arriverà. È un'abitudine buonissima che però, se non dosata, ci fa perdere un sacco di soldi, e per questo è stato inventato un metodo, il metodo 5-4-3-2-1. In pratica funziona così: è un approccio molto pratico, immediato e sorprendentemente anche molto efficace, perché dati alla mano si risparmia addirittura il 40% di ciò che si spenderebbe senza metterlo in pratica. Per cui senti qua, allora 5-4-3-2-1, perché 5 sono le 5 verdure, i tipi diversi di verdure che bisogna scegliere quando si fa la spesa, solo 5, punto, basta, non di più. 4, devi aggiungere anche alla lista della spesa 4 tipi di frutta, preferibilmente quella di stagione oppure quella che ti piace, cioè alla fine la devi mangiare tu, mica la devo mangiare io. Punto 3, seleziona 3 fonti proteiche, quindi carne, pesce, uovo, formaggio, e non di più di 3. Punto 2, 2 fonti di carboidrati che non devono mancare, pasta, riso, cereali, insomma quello che ti piace di più. E infine punto 1 dice testualmente: ti puoi concedere anche qualche sfizio. Allora, che vuol dire uno solo? Su questo punto non lo so se sono particolarmente d'accordo, però per il resto guarda, provo e ve lo faccio sapere.

Mamma mia, mi sto muovendo in un modo anche abbastanza imbarazzante, perché c'è Claves qua che tra poco vi accompagnerà. Secondo me non parla per educazione, va bene. Era Bad Bunny su M2O.

0: Quanto mi piace questa canzone, Claves, perché mi fa alzare le spallucce e quindi poi a un certo punto dico: oh, ma basta, ho dolore, mi fa male, sono vecchia, sono anziana ormai.
1: Stai ballando a tempo, stai ballando. Meno male che siamo in radio, perché
0: che spettacolo, te lo sei goduto tutto da sola, hai avuto questo privilegio.
1: Mi ha dato il boost per iniziare le prossime due ore.
0: Molto bene, vi lascio con Claves. Noi ci sentiamo domani mattina dalle 6 qua su M2O. Da Isabella è tutto, fate i bravi. Ciao.
2: In FM Lab su M2O.it.
1: Grazie Isa che ci hai portati fino a questo punto, a 2 minuti esatti dopo le ore 17. E la voce che sentite è la mia, ciao da Claves e bentrovati fino alle 19 nel sabato di M2O. Ora con i Treno Stop, Like a Prayer, è la prima.

0: 5 del pomeriggio con queste tre canzoni. Prima ancora c'era New Religion, Bebe Rexha con i Faithless, e siamo partiti con Madhouse, la loro versione di Like a Prayer. Questa è M2O e bentrovati da Claves. È sabato 2 di maggio, abbiamo scavallato il mese e con questo mese inizia anche un nuovo weekend in onda con me fino alle ore 19, belli pronti per proseguire in quello che oramai comincia a essere quasi la sera di M2O. Allora 342-654-3210 rimane sempre il nostro numero e rimane sempre una buona abitudine, quella di sentire una canzone nuova all'inizio dell'ora.
1: M2 Hot

una canzone insieme a Justin Bieber, era Stay. Adesso 5 anni dopo è tornato a fare nuova musica dopo essere stato anche ospite di Justin Bieber al Coachella qualche weekend fa con Pieces. Abbiamo ascoltato il nostro M2Hot qui su M2O.

FM 2O sabato pomeriggio con C-Roll, produttore musicale che ha ingaggiato la voce di Wiz Khalifa per cantare e rappare su questo pezzo che si intitola That's Her, sentito alle 5:20 di questo pomeriggio. Adesso chi c'è? Adesso abbiamo Sonder con una delle canzoni rifatte partendo da Blue Da Budi Da Buda. Questo caso è diventata So Blue.

0: di questa canzone parte nel oramai lontanissimo 2002 con la versione originale di Salif Keita della canzone Madan, che aveva avuto grande successo anche e soprattutto come una canzone di musica dance grazie al remix che all'epoca, l'anno dopo, nel 2003, era stato fatto dal DJ Martin Solveig. E poi la storia di questa canzone arriva fino al 2026 con un altro DJ che si è occupato di fare il remix, Jonas Blue, che ha mantenuto poi il titolo originale. E questa è la versione appena ascoltata.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tartar di bovino 2 per 105 grammi a 3,69 euro e fragole da 500 grammi coltivate in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafè, dove è bello ritrovarsi.
3: Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
4: Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29 euro al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29 euro. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero!

Foi, si intitola così questa canzone. È arrivata dai nostri cugini di Oltralpe, come si dice in questi casi, dalla Francia, da dove arriva Aurel San, rapper francese che già ha quasi 20 anni che è in giro, soprattutto appunto nella scena musicale francese, che ha fatto questa canzone insieme a Yame, che noi abbiamo sentito qua in onda su M2O. Diciamo, fa parte, si inserisce all'interno delle canzoni entrate da poco all'interno delle nostre playlist. E la musica del weekend, quella che stai ascoltando, e la musica adesso della mezza dell'ora, quella che sta per arrivare. 1993 è l'anno di destinazione, la canzone Never Alone è quella che ascoltiamo.

Una canzone che porta con sé anche un bel messaggio, cioè quello di non essere mai da soli, never alone. Anni 90, ma soprattutto anno 1993, paese di origine Olanda, il progetto Two Brothers on the Third Floor, caposaldo della musica degli anni 90, della dance che noi alla mezza dell'ora vi rimettiamo, come nel caso di questo M2 Old.

0: Tonight, una delle ultime collaborazioni di David Guetta, messa a segno con Jennifer Lopez, riascoltata qui in onda su M2O.
1: M2O. La musica del momento.

Uno dei festival più importanti al mondo torna a Torino. Kappa Future Festival. 3, 4 e 5 luglio 2026. 6 stage, 36 ore di musica, più di 120 artisti. Kappa.

anche ogni notte. E anche il titolo della canzone che stiamo sentendo qui su M2O, lui è Cosmo e questa è una delle sue ultime canzoni, sentita oramai a 10 minuti dalle ore 18 di questa giornata del sabato. Chi vi parla è Claves, bentrovati, mi stavo facendo un po' di fatti vostri, ma in primis perché siete voi che condividete le vostre attività del sabato, al nostro numero dove arrivano i vostri messaggi, dove si parlava del fare la spesa grossa, che è una delle cose che molti fanno, no? Approfittando del weekend ci si riempie un po' la casa per affrontare al meglio una settimana. E su questo tema ho letto una cosa interessante in settimana che mi ero appunto

0: FM2O.
1: Play with us.
2: Una delle canzoni più ballate, più apprezzate nei dance floor di tutto il mondo, You Girl con Solto con la loro Jamaican Bam Bam, titolo completo della canzone. Oltre a essere una delle canzoni più ballate e più apprezzate, anche la canzone del Play With Us nella giornata di questo sabato 2 maggio in onda qui su M2O. A 3 minuti dalle ore 18 è arrivato a sorpresa il nostro momento del gioco e sto per assegnare i nostri gadgets alla vincitrice, perché è una donna di questo momento. Marta da Torino, hai mandato un messaggio e hai vinto tu. A casa tua arriverà il nostro premio.

Lucas con la loro versione dance di questo pezzo, e nasce come un pezzo rap, visto che poi Kid Cudi è uno dei rapper più apprezzati. Arriva da Cleveland, dagli Stati Uniti, e questa è la canzone che arriva su M2 a 9 minuti dopo le ore 18, al termine di questo non stop che ci ha portato a risalutare anche gli ascoltatori da poco arrivati. Ciao da Claves, abbiamo ancora una cinquantina di minuti di tempo da trascorrere insieme fino alle ore 19 in questo sabato 2 di maggio. Oramai nella versione serale, voi direte cosa cambia nella versione serale? Di base niente, se non il fatto che iniziano le vostre attività della sera. Noi mettiamo adesso un M2Hot, un DJ che conosciamo bene, si fa chiamare D.O.D., ha fatto questo pezzo dal titolo Closure.

Closure, una delle sue ultime produzioni con Ellie May, la voce di questo brano. Una canzone che fa parte delle sue ultime hit che abbiamo già sentito su M2O. Per esempio l'anno scorso, famosissima la sua Think About Us, l'abbiamo ascoltata tantissimo. Questo era l'M2O.

I Know, dice così questa canzone, lui è Paul Russell, di qualche anno fa, si intitola Lil Boo Tang, appena riascoltata nel All Weekend Hit di M2O, è sabato, e questa è la canzone di Shaggy Robin Finchi. Looking Lovely, si intitola così. Alongside Mr.

0: Ceramica fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Wow!
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart? Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
1: E C?
0: C, dobbiamo muovere! Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica!
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna.

0: Questo è Samurai J. La sua canzone Ossessione è quella che sentiamo già oramai da qualche mese, visto che ha partecipato al Festival di Sanremo, che sono sicuro continueremo a sentire anche nelle prossime settimane. Ora cosa sentiamo su M2O? Le ultime news e il meteo. M2O, M2O,
1: DJ Station. Cominciamo dal Medio Oriente, riapertura della navigazione nello stretto di Hormuz, fine del blocco statunitense contro l'Iran e rinvio dei colloqui sul nucleare. Sono questi i punti salienti dell'ultima proposta trasmessa dall'Iran agli Stati Uniti e sulla quale il presidente Trump si è già detto non soddisfatto. Un quindicenne ha perso la vita oggi nel lago di Como, dove si era tuffato da un pontile a Mandello Dall'Ario in provincia di Lecco. Inutili soccorsi, il corpo recuperato sul fondale. Il mondo dello sport non solo piange la scomparsa di Alex Zanardi, morto ieri a 59 anni, la sua figura è stato punto di riferimento anche oltre il mondo dello sport e lo rimarrà nel ricordo degli italiani. Queste le parole di Mattarella, disposto un minuto di silenzio prima di tutte le manifestazioni sportive nel

0: weekend, martedì funerali, calcio, 35esima giornata di Serie A, l'Udinese batte il Torino 2-0 con le reti di Zibue e Christensen, in sinsedia al decimo posto a soli 3 punti da quota 50 che è l'obiettivo stagionale dichiarato. In corso Como Napoli alle 20:45, Atalanta Genoa. Ora le previsioni meteo.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
0: Nelle prossime ore tempo stabile da nord a sud, nella mattinata di domani parzialmente nuvoloso al nord-ovest, cieli in genere sereni o poco nuvolosi altrove, in giornata qualche addensamento sui settori nord-occidentali, per il resto poche variazioni, temperature in aumento. Le previsioni del meteo.it tornano domani mattina.

What You Like. Qua siamo nel 2000, quindi sono 26 gli anni da quando questa canzone dei French Affair era uscita. Subito dopo il loro grande successo My Heart Goes Boom, era uscita anche questa, un altrettanto successo, dei primi del 2000.

0: The Blast Madonna aveva messo le mani su questa canzone di Dua Lipa insieme a Madonna e Missy Elliott, tra l'altro. Era la sua versione del brano Levitating.
1: La mescla.
2: Ogni weekend
1: la musica latina.
3: Ma ese día y a todas las invité
1: en la radio italiana.
2: Insieme a Shorty.
3: No estoy en sanidad, yo estoy rula y estoy en Miami.
2: La mezcla il sabato alle 22 su M2O.
4: Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozio su MediaWorld.it. MediaWorld.
5: Le nostre chiamate lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
6: E chiama uno.
5: Ma uno chi?
7: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
8: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
9: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
10: Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29 euro al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29 euro. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero.

questo insieme a Jonas Blue, i due DJ e la voce di Rita Ora, il quadretto completo ha dato vita a questa canzone dal titolo Ritual. In onda qui su M2O, pochi oramai minuti ci separano dalle ore 19, ci sono le ultime due canzoni fra quelle che vi metto io oggi pomeriggio, oramai quasi sera. Questa è l'ultima di Mo Black, Man on the Moon.

0: BTS con questa loro super collaborazione ha dato vita alla canzone My Universe, sentita oramai a un minuto che ci separa dalle ore 19 qui su M2O, l'ultima canzone di oggi per quanto mi riguarda, anche perché sta per arrivare la puntata di questo sabato e di questo weekend di 1212. Noi ci sentiamo domani pomeriggio alle 15 da Clubes, ciao!
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Qualcosa mi dice...

0: si apre il Catwalk ogni weekend dalle 19 alle 21 qui su M2O 1212, da queste parti per provare a trasferirvi anche le sensazioni pre-party like a DJ. C'è fibrillazione perché insomma manca poco più di un mese anche alla data che celebra il programma che state ascoltando, cioè 1212 Celebration, domenica 7 giugno a Milano, Arco della Pace. Tutte le info su dj.it, m2o.it.
1: M2O. Brand new shit, motherfucker.
2: 1, 2.
3: Everything brand new.
0: È uscito l'album di uno degli artisti più influenti, più importanti di questa generazione. Si chiama Nerissima Serpe. A curare il suono, The Night Skinny. Si chiama Tu Mi Fai.
4: Sono un attimo in mezzo a questa paglia, sta bruciando il

80. Poi ancora oggi molti artisti sposano questo mindset di andare contro la polizia. Chiaramente si tratta di un atteggiamento che per gli NWA era molto diverso rispetto ad oggi, perché il rapporto con la polizia nell'America degli anni 80, con la polizia di Compton, Los Angeles, era completamente diverso. Poi negli anni è diventato quasi marketing dire fuck the police. Dal 1989 al 2012, Macklemore. Oh.

0: La gonna sembra un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier. Non vai più lontano, seguiti una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

0: C'è Kid Yugi, ospite di Ernia in questa traccia ormai dell'anno scorso. Ernia, che è stato anche nostro ospite in exclusive il nostro podcast, e che sarà nostro ospite nella serata evento domenica 7 giugno qui a Milano, 1212 Celebration. Tra gli altri artisti anche Ernia, poi Fabri Fibra, Frankie Energy, Neffa, Night, LA e molti altri. Tutte le info su m2a.it, dj.it, ticket1.it.
1: Le nostre chiamate lunghe, è tutto un attendere prego, attendere prego.
2: E chiama uno.
1: Ma uno chi?
3: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
4: Noi siamo giovani.
3: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusta e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
5: In ogni casa vivono mille passaggi.

Die Hard. Kendrick Lamar, c'era anche Blast. Lo stile di questa traccia era molto ispirato anche a Nipsey Hussle. Infatti in America, tra le varie eredità che vengono affibbiate a Kendrick Lamar, c'è anche quella di Nipsey Hussle, artista che ha conosciuto e che ha lasciato un'impronta fortissima nell'approccio alla musica, alle canzoni, alla poetica di alcuni pezzi. Die Hard è una very Nipsey track. Kendrick Lamar su M2O. Questa canzone è magica da 0 a 100, 1000, ancora di più quando la radio suona questa canzone, da 0 a 108 miliardi. La NEFFA, che sarà tra gli ospiti ovviamente della serata celebrativa di 1212 domenica 7 giugno, un artista che ha fatto la storia di questo programma. Non poteva mancare Neffa, 7 giugno Milano, Arco della Pace. Wow!

resta spenta dal 1996, piena prima epoca di 1212. Neffa l'ho anche presentato più volte. Ci sono anche su YouTube dei freestyle chilometrici di Neffa, proprio qui in questo building dove si è fatta la storia, tanti tipi di storie, compresa quella del programma che state ascoltando adesso e che il 7 di giugno esploderà in un evento come non ce ne sono da anni in Italia. Tantissimi rappers di varie generazioni sullo stesso palco, lo stesso giorno, da Frankie Energy, Fabri Fibra, LA, Night, Ernie.

0: livello di sound design. Per i meno esperti, Sweet Beats, oltre che essere un produttore storico che ha fatto la storia anche di Rough Riders, per esempio, lavorando con DMX, è anche marito di Alicia Keys. È Sweet Beats che ha creato l'ambiente dentro il quale è tornato a fare Snoop Dogg, Snoop Dogg. Nuovo album di Snoop D-O-Double-G. This is for you.
1: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
2: Instagram, TikTok, YouTube.
1: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
3: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: La notte insonne col ventilatore? A un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
5: Chris in Bone, Chris in Bone, Chris in Bone.

Moment for Life. Stavano molto bene assieme da un punto di vista creativo, artistico, Drake, Nicki Minaj. Oggi sono due artisti molto distanti tra di loro. Nicki Minaj, lo abbiamo detto più volte, è anche caduta nella trappola della politica, quella divisiva, infatti ha perso moltissimi fan, moltissimi followers dopo essersi esposta a favore del movimento Make America Great Again. Un'altra storia. The South South Bronx, The Beat Nuts.

Sam Marrakesh in puro stile Michael Jackson. C'è un po' di quel They Don't Care About Us di Michael Jackson nella settimana in cui molti hanno visto il film Michael, il biopic dedicato a Michael Jackson, in cui non si parla per esempio di They Don't Care About Us, che era tra l'altro un pezzo iconico di Michael con un videoclip altrettanto leggendario girato da Spike Lee. Siete su M2A, ladies and gentlemen. This is 1212. Un paio d'anni fa brillava questa collaborazione tra Doja Cat e Kodak Black.

sexy, anche molto meditativo, tipo questa traccia di Jesse Raids con Stormzy. Meditativo al punto che il titolo della canzone è Palo Santo.

0: Land Missy Elliott. Per quanto lei riconosca Missy Elliott tra le sue reference, ma il primo album rap che ha ascoltato è The Great Adventures of Slick Rick, che è un album di tutt'altra generazione rispetto alla sua, perché lei è nata nel 1998, l'album è di esattamente 10 anni prima, iconico album di Slick Rick, una delle ispirazioni di Samara Sin.
1: 1, 2, 1, 2 M2O.
2: Yeah.

Partito, prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: prima che Night su M2O.
1: Come vorrei, come vorrei.
0: Domenica 7 giugno anche Night sarà nostro ospite.
1: Come vorrei, come vorrei.
0: 1212 Celebration.
1: Come vorrei, come vorrei.
0: Arco della pace.
2: Che tu vedessi me.
0: Tutte le info su ticketone.it.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del NoIVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozio su MediaWorld.it. MediaWorld.
5: Scatta con National Geographic.

0: A Firenze ti aspetta la nuova masterclass fotografica. Tre giorni di shooting a San Frediano con il fotografo Simone Donati per raccontare con le immagini la Firenze più autentica e generosa in perfetto stile National Geographic. E le foto migliori saranno pubblicate sulla rivista e sul sito. Iscriviti subito, i posti sono limitati. Appuntamento a Firenze dal 29 al 31 maggio. Scopri di più su nationalgeographic.it in collaborazione con Unilearn, media partner Studio Marangoni. Yeah.
1: One, two, one, two. Hip hop and R&B. Every day.

fatti con gli scarti, vietato impanicarsi. Non sai quello che canti, piangi come grandine, un bambino adesso è grande. Le tue ferite sono false se non vedo il sangue. Non puoi capire se non l'hai provato sulla pelle. Io non ho mai voluto questo, non volevo niente.

0: Si intitola Ferite, questo singolo di Disme, che è l'ospite di questa settimana del nostro podcast 1212 Exclusive. Ti basta cercare Exclusive, si scrive con 3x, sulla tua piattaforma preferita, che sia Spotify o YouTube. Questo è un piccolo estratto della chiacchierata con Disme. 1212
1: Exclusive. Loro, se fossero vivi ancora, si sarebbero rovinati la carriera, chissà come sarebbero diventati.
2: 100%, oh, tu pazzi con Instagram, frate, lo odiavano tutti. 100%.
3: Con le pistole così,
2: no? No, diventava un predicatore del cazzo e tu non credevi più a niente perché si mescolava
1: perché
2: insieme una
1: palla
2: di predicatori del cazzo, perché sì, non c'era più solo lui, no?
1: Nessuno è perfetto, una certa, l'umanità rovina il sogno.
4: Perché scusa, Michael Jackson con Instagram?
2: Ciao ragazzi, vi aspetto per

0: Beast. Tyga, what's up? Offset, what's up? 1-2-1-2, what's up?
1: 1-2-1-2, M2O, this is for you.
2: M2O.
3: 1-2-1-2, dancing
2: thing. 1-2-1-2 con Matt.
4: We the best music.
2: La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
5: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Uno dei party più iconici di Ibiza arriva in Italia. Paradise Venice, 1 agosto 2026, Spiaggia del Faro, Jesolo. 8 ore di musica con Jamie Jones e tanti altri DJ internazionali. Paradise Venice, 1 agosto 2026, Spiaggia del Faro, Jesolo. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
6: Conosci la BC della ristrutturazione?
7: Sentiamo.
6: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Wow.
6: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
7: E C?
6: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
7: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
8: Iperceramica.
9: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.

Sono passati già 5 anni da questo episodio bellissimo della carriera di Anna, una cosiddetta club banger, canzone che ancora oggi molti club suonano perché ti riesce a trasmettere la sensazione del clubbing milanese, quantomeno drip drip dripping in Milano. Live da Via Massena 2, Milano, 1212. Questa invece è molto più romantica. Si chiama come mille altre canzoni romantiche, e cioè Roxanne, Arizona Zerva.

Yes, Jay-Z. Qualche giorno fa il New York Times ha stilato la classifica dei cantautori americani ancora in vita e al primo posto c'è Jay-Z. Un artista che indubbiamente è stato in grado di raccontare New York e l'America meglio di molti altri, quindi ci sta.

0: LA con G-U-E. Entrambi con il nome a tre lettere, poi Gue, Ele e Lea, che sarà nostra ospite al 1212 Celebration. Domenica 7 giugno qui a Milano celebriamo la storia di questo programma che con orgoglio presento ormai da diversi anni, ma che ha fatto la storia della radio italiana. 1212 Celebration, domenica 7 giugno, ci sarà Fabri Fibra, ci sarà Neffa, ci sarà Frankie Energy, Night, Ernia, Madame, la stessa Elea e ancora altri artisti che stiamo per svelare. Se non avete ancora preso il biglietto simbolico, su ticketone.it tutte le info. 1212 Celebration, 7 giugno a Milano. E noi ci diamo appuntamento a domani. Ciao a tutti da Watt.
1: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti.

Embers, Robin Schulz, che a questo punto del mese di maggio appena iniziato si può dire sia uno degli artisti più longevi all'interno della M2O Chart, presente da molte settimane in classifica anche oggi, ed è la 19 la sua posizione. 18, la seconda più alta nuova entrata invece, è di Dan Turnley,

Harry Styles in tutto il mondo negli ultimi giorni, perché sembra, se sembra perché ne parlate in modo così importante, che si sposerà con Zoe Kravitz. Questo hanno scritto i magazine che si occupano di gossip. Era nella M2O Chart, ovviamente. American Girls alla 15.

0: Your Mind, la nuova dei Prospa, con la collaborazione di Clooney alla 14 della M2O Chart. A tra poco con la 13.
1: M2O Chart.
2: M2O. M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
3: Instagram, TikTok, YouTube.
2: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
4: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
5: In viaggio per le vacanze.

0: vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90€. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90€. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
1: Solo da 1€ con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1€.
2: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1€, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
3: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come salamella da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,89€ e mozzarella di bufala DOP 3 per 100 grammi a 3,29€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: M2O Chart
5: numero 13.

Musica più trasmessa su M2O durante tutta la settimana e in quest'ora, il sabato sera fra le 9 e le 10 nella M2O Chart, e adesso siamo alla 13. È la posizione che abbiamo appena ascoltato con i Bangtan Boys, o BTS se preferite, che viene anche più semplice dirlo. Swim, la loro canzone. Alla 12 rimane stabile quella di Gordo, Loco Loco.

Bob Sinclair su M2O da sempre praticamente, questa volta con il singolo più recente nella classifica ufficiale, con la voce di Keisa che, se vogliamo, è la vera novità della sua produzione recente. I Can't Wait era la numero 9. Alla 8 c'è Bebe Reja con i Faithless and New Religion.

0: Save Tonight è cantata da J-Lo, Jennifer Lopez, che David Guetta ha avuto la fortuna di ospitare nella sua produzione più recente. Era alla 7 della M2O Chart.
1: M2O Chart.
2: M2O. DJ Time.
1: DJ Time in the mix.
3: Prezioso lo scherzo nervoso.
1: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
4: Aiuto!
1: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
5: It's DJ Time
1: su M2O.
6: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Chris Bone, Chris Bone, Chris Bone.

Siamo nella parte più alta della M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O che aggiorniamo ogni sabato sera fra le 9 e le 10 e 6 è la posizione che abbiamo appena ascoltato, molto in salita, una delle nuove entrate della settimana scorsa, e cioè Awake Together di Afrojack con David Guetta e Sia. Numero 5, dalla 10 torna a salire Anima con Beautiful. You make me feel alive again.

così non ce l'hanno fatta. C'era qualcuno che sperava che succedesse, che i Bosa raggiungessero addirittura la numero 1 della M2O Chart. Si sono fermati un po' prima, perché dalla 3 sono arrivati fino alla numero 2 con Magnetic.

0: Eccoci qui come ogni sabato sera dalle 11 a mezzanotte in contemporanea sulle due radio gemellate Radio DJ M2O. Un'ora insieme alle 20 posizioni della DJ Parade, la nostra classifica dance. Albertino al microfono, Fargetti. Ciao, sono Albertino.
1: Riconosciuto.
0: Fargetti e regia.
1: Anche a quest'ora ti ho riconosciuto.
0: Sì, fatti vedere, fatti riconoscere.
1: Eccomi.
0: Parola d'ordine.
1: Piaci.
0: Non era questa, ma fa niente.
1: Vabbè.
0: Ti ho riconosciuto, sei Mario, vero?
1: Sì, sono
0: ma
1: io.
0: Ma Mario?
1: È qua.
0: Allora, in questa classifica, prima domanda. Sabato 2 maggio, quante nuove entrate abbiamo?
1: Una.
0: Quindi, quante canzoni vanno via?
1: Una.
0: Ah, sentiamola. Se ne va Out of My Body di Anima. E allora adesso possiamo cominciare con la 20ª posizione, Release the Pressure di Calvin Harris e i Kasabians.

L'unico nome entrato di questa settimana è, fa un po' ridere perché è appena uscito ed è già rientrato. È ancora lui, sì, è uscito adesso e mo' rientra. Anima, non è un albergo questa classifica, eh? Anima con Beautiful. You make me feel alive again.

Era Beautiful di Anima al numero 19 questa settimana nella nostra DJ Parade che è appena cominciata. Al 18 Mo Black, Man on the Moon. In 17esima posizione Olivia Dean con So Easy to Fall in Love Remix. Al 16 Kato and John con la ex numero 1 Turn Up the Lights. E in 15esima posizione il remix di 26 di In the Music, i Deep Swing.

0: Reload in qualsiasi momento è l'appuntamento di sabato 2 maggio che tra poco ritorna con le prime 10.
1: In realtà qua non si dorme perché anche al sabato c'è la versione bonus, la versione extra, la versione Saturday del Morning Show. Tutti i sabati con voi a partire dal 2 di maggio tra le 6 e le 9 della mattina. Mi piace quando cantate e in tantissimi lo state facendo. Walter, non andare, anche al sabato ci devi svegliare.
2: Che bello Walter, anche sabato.
1: Che sabato?
2: Che bello, che bello, che bello, che bello, che bello, che bello, che bello, che bello. Il Morning Show, anche di sabato.
1: Hai capito?
3: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, motosega 20 volt con garanzia 3 anni a 19,99 euro e da giovedì sedia da esterno impilabile salvaspazio a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio.

I don't wanna go home, a casa non andate di sicuro, e stanno salendo di nuovo i Medusa dalla DJ Parade, sono in quarta posizione con la nuova canzone I don't wanna go home. Al 3 questa settimana abbiamo Bebe Rexha e Faithless con New Religion. Al secondo posto Kungs in salita insieme a Boyz II.

0: parlare.
1: Ah, ok.
0: Era la numero uno anche questa settimana, meritatissima, gli Another, al primo posto nella DJ Parade. Finisce così la nostra classifica del weekend con questo gruppo che tra l'altro sabato scorso a sorpresa era a Milano davanti alla stazione centrale. Noi di M2O eravamo lì presenti a documentare questo evento di festa bellissimo, e al primo posto anche questa settimana nella DJ Parade la loro Talk to You. Grazie Mario.
1: Grazie a te.
0: Grazie a te.
1: No, a te.
0: Grazie a te.
1: No, vabbè.
0: Vabbè. Sì. Andiamo, dai, ci sentiamo il prossimo weekend. 11